Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: party all night. Say you wanna party, let's party, all right?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: More, vieni un attimo. Ma senti, ma per sposarti con me quanti soldi vuoi?
1: Quanto vuoi darmi?
0: Quello che vuoi, io sono ricco sfondato. Non vuoi sposarti con me, fare un figlio con me?
1: Lo conosco prima.
0: Cosa? Vabbè, lo conosco. Io non ho tempo, cioè io se vuoi ti sposo, ti porto l'anello, ci sposiamo e andiamo a vivere insieme.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Ti vengo a prendere domani con l'anello, amore.
1: Va bene.
0: Dai, muah, ti amo.
1: Ciao.

0: come stai?
1: Beh,
0: ma c'hai freddo?
2: Dove?
0: Ma a casa tua?
1: A Cluj, tra poco faccio a Cluj. Io non sono di Cluj. Tu te ne vai a Cluj?
2: Io sì.
1: Poi ma andiamo insieme al cimitire.
0: No, non so cos'è il cimitire.
1: Io robot scopi la morti.
0: No, dai, che schifo,
1: io,
0: queste robe qua.
1: Perché prendiamo tutta la soldi?
0: Cioè, spiegamela sta roba.
1: Prendiamo tutta la soldi che ce l'hanno la morti.
0: Cioè, hanno i soldi nel cimitero?
2: Sono pazzo.
0: In Romania, ma andiamo subito.
1: In Romania?
0: Sali in macchina che andiamo, dai.
1: In Romania quando va...
0: Però dai, cazzo, non urlare.
1: Romania quando
0: così,
1: muore uno,
0: sì,
1: lo metti al cimitero con tanto soldi.
0: Vabbè, dai, amore, ci vediamo domani quando sei sana e parliamo bene.
1: Sì, sono sana anche voi.
0: Ciao, amore.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: mereve innamora.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 18 giugno 2026, partiamo subito con notizie del quotidiano dell'Abruzzo e il Centro. Stellantis, miliardo all'Abruzzo, il manager Filosa all'audizione in Parlamento, ecco il nostro piano in 5 anni per la ex Sevel e arriva l'intelligenza artificiale per abbattere i costi di produzione. Magnacca, Val di Sangro, il nostro gioiello. La tradizione suona il rock, il 25 luglio torna la Notte dei Serpenti, evento ideato da Melozzi. Amazon punta sul sud in aiuto delle imprese. Praditivo e Pratoselva, c'è l'intesa svolta per riaprire gli impianti, accordo tra Finori, Gran Sasso, Terramano e provincia, qui si era arrivati quasi ai coltelli, ma all'improvviso il sole. Ateneo, 1000 studenti stranieri, il rettore apre a nuove accoglienze con canali umanitari, i numeri dell'Università di Teramo. Bellante, un incendio distrugge un campo fotovoltaico, poi a Notaresco, il sindaco, la discarica di Irgine non si farà. Spero sia Irgine e non Irgine. Aveva 87 anni, addio a Ginzburg, il grande storico adottato dall'Abruzzo. Poi il mistero di Alicia e Sara, sorelle sparite, ultimi indizi, altre fughe dalla casa famiglia. Poi la morte di Ruini, Don Camillo, un cardinale che non amava le trattative. E andiamo agli approfondimenti, il futuro del commercio via internet, il piano di Amazon per il sud, incentivi alla vendita per piccole e medie imprese, il colosso da San Salvo e San Giovanni Teatino lancia destinazione sud, pronti ad aiutare le aziende a colmare il gap digitale e offrire una vetrina. E siamo ancora agli approfondimenti in primo piano, l'audizione in Parlamento, il piano di Filosa per Stellantis, 1 miliardo in 5 anni ad Atessa, l'amministratore delegato detta le tappe per lo sviluppo dell'ex Sevel, nuovi furgoni dal 2029, in arrivo anche la svolta dell'intelligenza artificiale per abbattere i costi di produzione. Val di Sangro, punta di diamante, la gioia dell'assessore Magnac, il 14 luglio, vertice al Mimic sull'indotto automotive. Il giallo in Abruzzo, sorelle sparite, si cerca nelle SIM gli indizi nelle celle telefoniche. La scomparsa di Sara e Alicia, a 12 e 16 anni, prende corpo l'ipotesi di un piano organizzato. In fuga dalla casa famiglia, scoperti altri 5 casi. I controlli sulla struttura di Civitella Alfedena portano alla luce dei precedenti. L'edificio in una zona isolata e sprovvisto di telecamere e sistemi di allarme. E intanto sono 18.000 i minori scomparsi. Il dossier 2026 di Telefono Azzurro ha registrato da gennaio 4.482 segnalazioni. L'evento della cultura popolare abruzzese, idea 3 notti dei serpenti, ce lo ha chiesto la RAI. In Senato la presentazione del festival ideato da Melozzi il 5 settembre in TV. I soldi per gli ospedali e le tasse in Abruzzo, il deficit della sanità si riduce, spunta l'ipotesi di tagliare l'IRPEF, arriva una svolta nei conti delle 4 ASL, nel 2025 finiscono con un attivo di 34 milioni, l'assessore Verì, non c'è stata la catastrofe pronosticata dall'opposizione, ora la rotta è invertita. L'emergenza istituti penitenziari, sovraffollamento carceri in Abruzzo, 500 detenuti oltre il limite di capienza, il caso al centro della commissione vigilanza, la garante Scalera in audizione, ecco la relazione, condizioni inumane in troppi casi, tanti dovrebbero uscire. L'Abruzzo protagonista è la prima serata evento alle 20 all'Auditorium Musica, dibattiti, riflessioni, ci sono Onduccio e Melozzi per i 40 anni del centro. L'intervista dal titolante dopo la querelle sulla Scopas. Contro di me è un caso mediatico, nessun sessismo, voltiamo pagina. Il primo cittadino di Montorio si difende dopo lo scontro in aula con la consigliera Alessia Nori. Quando ho utilizzato il termine Scopa mi riferivo a un'iniziativa per pulire il paese nel 2021. Nella prima seduta post elezioni, al posto dei complimenti, ci siamo trovati punzecchiati sui voti persi. CGIL e belle ciao, dimissioni immediate, il sindacato e il coordinamento femminista chiedono al titolante di fare un passo indietro. È grave anche il silenzio del sindaco sul consigliere condannato, lo dicono a Isola del Gran Sasso, il caso in consiglio comunale. Trump, il G7 è un successo, il tycoon raggiunti tutti gli obiettivi, Teheran rispetti gli impegni o nuove bombe. Intanto Putin snobba Evian, mentre l'Unione Europea media costa, ha aperto un canale di dialogo con il Cremlino, lo zar ospita il vertice dei leader dell'ASEAN. L'Unione Europea è pronta per Hormuz, con noi 20 paesi, 27 vogliono rafforzare l'operazione Aspides dopo la firma dell'intesa. Ancora poche navi passano per lo stretto, Bruxelles non accetterà pedaggi. Le fratture nel centrodestra, Meloni su Vannacci e lui a tirarsi fuori. Dal G7 di Evian, la Presidente del Consiglio prudente sul generale, chiacchiere e sorrisi con Trump, abbiamo entrambi caratteri forti. Caccia, alta tensione sulla legge, muro delle opposizioni in Senato, Bonelli si sparerà anche sulle spiagge. Il monito di Mattarella, regole chiare sull'intelligenza artificiale. La morte di Ruini, c'è il commento del centro, Don Camillo, il cardinale che non scendeva a patti, condizionò il papato, rifondò la Chiesa dopo l'ADC, fu amico di Silvio Berlusconi. Il giallo di Garlasco, overdose di tranquillanti per la madre di Sempio, non è in pericolo di vita, il suo legale Cataliotti, è arrivato il momento per tutti di abbassare i toni. Sequestri in casa di un cecchino, l'ex compagna mi spiegò che faceva gli incubi perché uccise delle persone, l'inchiesta è quella dei cecchini, dei turisti cecchini a Sarajevo. E siamo a Teramo, università tra presente e futuro, 1000 studenti stranieri e canali umanitari per nuove accoglienze. Con l'arrivo del palestinese Mansour sale a 493 il numero di ragazzi provenienti da paesi extraeuropei. Il rettore, non escludo altri iscritti, abbiamo alzato il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo. A Bellante va a fuoco un campo fotovoltaico, le fiamme partite da Sterpaglia hanno coinvolto un'area di 8 ettari, distrutti centinaia di pannelli. Sicurezza, la nuova legge, taser agli agenti di polizia locale, ora il comune non ha più scuse, con l'emendamento Gatti arriva il via libera dalla regione per dotare il corpo di pistole elettriche. Il capogruppo Corona di Fratelli d'Italia riporto in consiglio la mia proposta chiedendo anche la body cam. Turismo montano, Prati di Tivo e Prato Selva, Finori gestirà gli impianti. Accordo raggiunto tra l'ex custode, la Gran Sasso Teramano e la provincia. Una nuova fase, ognuno ha fatto un passo indietro per il bene del territorio. E vedremo se finalmente vedrà la luce l'attività di Prati di Tivo. CUP, si aprono i tavoli di confronto, criticità sulla gestione del personale, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto. Notaresco, la battaglia sui rifiuti, la discarica a Irgine non si realizzerà. Per il sindaco di Gian Vittorio non c'è pericolo, ma il comune rischia di dover risarcire l'azienda De Patre Ferrometalli. I chiarimenti sull'iter, non possiamo opporci ora al ricorso della ditta, doveva farlo l'altra giunta. Passi avanti per i lavori nei porti, D'Annunzio il punto sulle opere previste a Giulianova, Roseto e Martinsicuro. Cerrano, la torre resta chiusa per...

non sono operativi neppure i tre ausiliari del traffico incaricati di verificare il rispetto degli orari. Quindi sbagli perché fondamentalmente diventa mamma e sostiene l'esame. Martin Sicuro, marocchina, partorisce dopo gli iscritti per le medie martedì gli orari. Ho un in bocca al lupo enorme a tutti i ragazzi che oggi sosterranno l'esame di Stato, schiena dritta, che tanto non è niente, si fa e poi si passa, su, forza. Allora, abusivi nell'abitazione chiusa, denunciati tre giovani stranieri, poi ieri con l'ausilio di Vigili del Fuoco e Croce Rossa sono usciti e sono andati via. Caliscendi, si accende lo scontro sul via alle nuove costruzioni. Mastro Mauro e Forcellese di Evoluzione Sostenibile replicano le critiche del cittadino governante. Dalla nostra giunta nessuna autorizzazione nel 2014, abbiamo recepito la normativa regionale. E scontro a sinistra sui nuovi caliscendi. Al cittadino governante che chiede di cancellare l'articolo 20 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore portuale che permettono gli interventi al molo sud del porto, replica Evoluzione Sostenibile, l'associazione di Francesco Mastro Mauro, Archimede Forgellese sindaco e assessore al turismo nel 2009, quando fu introdotta la norma contestata, denunciano una ricostruzione che confonde i cittadini e attribuisce responsabilità amministrative a chi in realtà si limitò ad applicare la normativa regionale vigente. Secondo il cittadino governante, la giunta in carica fino al 2014 avrebbe compiuto una scelta improvvida, approvando un censimento che avrebbe aperto la strada alla realizzazione di 12 nuovi caliscendi, oltre ai nuovi storici. Una lettura che non trova riscontro né nella normativa regionale né nel contenuto delle delibere giunta numero 48 11 febbraio 2014, replicano Mastro Mauro e Forcellese. La legge regionale che ha consentito il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione turistica dei caliscendi stabiliva infatti che i comuni che non avevano individuato i caliscendi nei propri strumenti urbanistici dovessero procedere a un censimento e a una schedatura delle strutture esistenti antecedentemente all'88, anche sulla base di documentazione probante. Si trattava quindi di un preciso adempimento previsto dalla legge per dare attuazione alla normativa regionale. Il comune chiese all'ente porto di effettuare il censimento e così fu fatto. Discriminazioni e odio, dibattito con il PD e il mese del Pride, l'incontro in sala Buozzi e poi al porto dal 29 torna Estate d'autore con 7 film fino ad agosto. A Roseto, comune, la seduta straordinaria, liceo Saffo, scelta la nuova sede, c'è il sì all'area dell'ex mattatoio. Il consiglio dà il via libera a questa soluzione, ma ora servono le verifiche urbanistica e ambientale. Bastano i 9 voti della maggioranza, Ciancaiona astenuta, sono contrari Petrini e Di Girolamo. I balneatori, bene l'accordo con i privati per i parcheggi nell'area Rastelli, ognuno fa i complimenti all'amministrazione per i parcheggi che hanno trovato, per i parcheggi estivi eccezionali trovati quest'estate, loro continuano a crescere, noi a tornare indietro. Centri rifiuti, si riparte, pulizia e, da un punto di vista economico-turistico, centri rifiuti, si riparte, pulizia e completamento nella zona dello stadio. Poi polizia locale, oggi arriva a Casale, il comandante sarà in servizio 6 mesi, incarico dimezzato dopo il licenziamento di Grippo. L'iniziativa del Lions Club, un poster per la pace, premi a 16 studenti. Atri, Pineto, Silvi e Pineto, emergenza ambientale, contratto di fiume, interventi bloccati, ristagni ed erba alta. I lavori finanziati dalla regione al Cerrano non decollano. I cittadini, alve invasi da zanzare e topi, con il caldo è peggio. E siamo a Pescara, Parentopoli, c'è l'appello, garantiamo concorsi puliti, ora la commissione d'inchiesta. La delibera per azzerare il contenzioso a Montesilvano, comune pronto ad acquistare il parcheggio del Pala Congressi a 3 milioni, dopo 20 anni di occupazione abusiva, fra virgolette, l'ente approva a sanare il debito e l'opposizione contesta la cifra proposta alla società titolare dell'area. L'Aquila, agente di polizia locale con 7 etti di cocaina sul Mona, arrestato dopo la perquisizione in un deposito di sua proprietà, sgomento per l'appartenenza alle forze dell'ordine.
Il regolamento in aula, scatta il dress code in tribunale.

gli utenti rimandati a casa al via la circolare della procura, 5 persone fermate dalla sicurezza nel giorno delle udienze. Siamo a Sulmona, dove coltellate, le risse, le cose, però in tribunale devi andare vestito bene. Giro di vite contro i look da spiaggia, divieto di infradito, bermuda, canottiere e abiti succinti. Possiamo essere d'accordo, se però pure poi si sta attenti anche al resto. Infatti una lite finisce con 3 coltellate, siamo sempre a Sulmona, l'episodio di notte nel parcheggio di Santa Chiara, da poco riqualificato. Chieti, la squadra di governo, giunta, slitta l'annuncio, una settimana e oltre che ne parliamo, oggi le ultime consultazioni, Legnini raduna gli eletti, scatta il conto alla rovescia per le 10 nomine. Sempre a Chieti, con una settimana in più avremmo vinto le elezioni, questa è l'analisi del centrodestra. E poi Recanati, svolta nelle ricerche, c'è un segnale. Recanati è il signore che era rimasto intrappolato nell'auto quando è crollato il ponte fra Abruzzo e Molise. Il magnetometro rileva un'anomalia a 70 metri dalla foce del Trigno, forse è la Fiat Bravo della vittima. Ancora a Chieti, le elezioni universitarie, telefoni controllati per il voto, 360 gradi presenta il ricorso. L'associazione accusa gli avversari di aver condizionato la scelta degli studenti tramite i loro cellulari. Nessuno può dirti cosa cliccare, ci siamo rivolti alla commissione centrale e invitiamo a segnalare. Ortona, omofobia sui social, interviene la politica, problema culturale. E siamo allo sport, forse, sì. Messi, record e tripletta show, l'Inghilterra doma la Croazia, il fuoriclasse trascina l'Argentina segnando 3 gol da urlo contro l'Algeria. Flop invece del Portogallo, Ronaldo, l'altro fenomeno, resta a secco, i lusitani non vanno oltre il pari con il Congo, CR7 segna la prima stecca, la prima partita. Di Francesco Lecce, avanti insieme fino al 2028, Juve su Elmas e l'Inter stringe per Provedel. Mbappé, Leo e Haaland, i big si prendono la scena, 4 anni dal Qatar, i grandi attaccanti sempre protagonisti in campo, record per l'argentino, ora si aspettano le prodezze di CR7 e Yamal. Andiamo avanti, vediamo un po' di sport locale. Pescara, Serie C, Faraoni, si tratta Rebus, Brugman e Bettella. Il Pineto stringe per Alessandretti del Teramo e lui il sostituto del partente Postiglione. Boucher non è un integralista, lavora bene coi giovani. Il direttore sportivo pescarese Di Battista racconta il nuovo tecnico a Rimini: insieme abbiamo fatto grandi cose. L'Aquila a un passo da Gasperoni, piace il difensore Venturini. RC Angolana, fine della corsa, spazzati via 50 anni di storia. Dopo la liquidazione giudiziale, la FIGC ha revocato l'affiliazione alla società di Città Sant'Angelo. Ora in eccellenza ci sono 2 posti liberi, San Buceto e Rosetana in pole position per il ripescaggio. Dopo la promozione in Serie D, la Sant'Egidiese dal Casone interessa alla SPAL, Mirino su Maio, Pertosa e Forgione. Alba Adriatica ospita il campionato italiano di beach volley e poi vediamo se c'è qualcos'altro. No, bene, queste le notizie sul centro, passiamo al Messaggero, andiamo veloci. Prati di Tivo, c'è la svolta, Finori torna gestore, dopo anni di liti è stata trovata un'intesa. L'uomo è stato anche sanzionato, Parco della Maiella getta rifiuti edili, denunciato. Via alla maturità per 10.629 studenti, sono in lieve aumento, il direttore dell'ufficio scolastico Nardocci, così si valorizzano le competenze trasversali. Che senso? Vabbè. Teramo, la madre perdona il figlio nel processo, è cambiato, chiedo clemenza per lui. Tempera, via i lavori per il campo sportivo, l'investimento è di 160.000 euro. All'Aquila. Sulmona, arrestato un vigile con 700 grammi di droga. L'Aquila Calcio, non ci fu bancarotta, tutti assolti. Violentò 2 minori sempre all'Aquila, vicino di casa, condannato. Le sorelle scomparse, si indaga sui telefoni.
E poi andiamo sul soppalco, giorno e notte, la notte dei serpenti, sbarca su Rai 1, serie D, i 59 club di C tutti iscritti, ma per Teramo c'è speranza. Pescara su Gas Brugman, gli occhi delle squadre di B. Come sempre il sito del Messaggero fa le bizze perché c'ha 100 anni, un investimento di 2 euro per farlo più veloce, no, però vediamo se riusciamo a recuperare. In qualche modo. Allora. È sempre pagina 2 che ci blocca noi. Allora, andiamo a vedere. Ecco, gli approfondimenti regionali. Il giorno della maturità per 10.629 studenti, si parte oggi con il test di italiano, gli orali dalla prossima settimana. Il direttore dell'ufficio scolastico Nardocci: si valorizzano le competenze trasversali. Pescara Abruzzo Innovation Hub, il nuovo incubatore di start-up. E poi dalla giunta dell'Abruzzo via libera alla variazione di bilancio da 4,3 milioni. Pescara scarica i rifiuti edili nel parco della Maiella, denunciato e multato in località Cese. I carabinieri forestali hanno rinvenuto calcinacci e cartoni. Dall'analisi dei frammenti di mattonelli si è arrivata alla casa in ristrutturazione addirittura. Concessioni balneari, oggi a Pescara il confronto tra esperti, istituzioni e poi ancora battaglia tra gabbiani e piccioni per accaparrarsi i rifiuti di strada. Chi ha vinto? Nuova Pescara prende forma, ecco le tappe verso la fusione, delineati gli adempimenti per l'unione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Costantini sarà policentrica, grazie, e con dislocazione di assessori nelle tre città. Bussi avanti con l'intervento di bonifica dell'area Tremonti. E poi c'è D'Affonso, torna alla ribalta a trasformare ex miniere e opifici in percorsi culturali e turistici, la butta lì la proposta in generale. L'Aquila, nuovo campo sportivo di Tempera, sono partiti i lavori da 160.000 euro. Abusi sessuali su due minori, condannato il vicino di casa. E ancora parliamo delle sorelline scomparse, il giallo del telefono intestato a un kosovaro. Civitella Alfedena, Alice e Sara, sparite 11 giorni fa dalla casa famiglia, sono tre i dispositivi spenti da 96 ore, l'ultimo segnale dall'interno del parco. E intanto arrestato a Sulmona un agente di polizia locale trovato con 700 grammi di cocaina. Chieti, nuova giunta, si accelera, Legnini, tante le urgenze, il sindaco la ufficializzerà ben prima del consiglio di insediamento, ecco i nomi, razionalità, competenza e innovazione, le parole d'ordine per la scelta degli assessori. I nodi, riscossione dei tributi e opere incompiute. Casalbordino, pendolari della pesca di Frodo, tre pugliesi sorpresi sulla costa teatina e denunciati. A Lanciano si approva il bilancio, comune in buona salute, consuntivo 2025, il dato più rilevante è il drastico abbattimento del disavanzo. Tra le voci spiccano i 379.000 euro derivati dal pagamento delle multe. Prati di Tivola, svolta, Finori torna a gestore. Dopo anni di scontro in tribunale è stato trovato un accordo tra GST, cioè Gran Sasso Teramano, e l'imprenditore. Tutti hanno fatto un passo indietro per la riapertura. La priorità è la sicurezza. Nei prossimi giorni inizieranno verifiche tecniche insieme alle aziende specializzate. Giudiziaria a Teramo, vi chiedo clemenza per mio figlio, la madre ritira la querela e lo perdona. Ubriaco e violento in un bar ad Alba Adriatica, condannato a 2 anni e 6 mesi. A Sant'Omero l'antico frantoio diventa un polo culturale e turistico. Andiamo al cerchietto, vasto incendio a Bellante nella zona, in azione l'elicottero.
Po' di giorno e notte, la notte dei serpenti sbarca su Rai 1, Eletta Lamborghini con Enrico Melozzi alla conduzione il 25 luglio a Pescara. L'aquila sotterranea alla scoperta dei tesori nascosti. Pescara, Brugman, le sirene della B più società cadette stanno sondando il giocatore e a sposare la propria causa. La proposta del club per l'uruguaggio è sempre quella di un contratto pluriennale. Pillon, ex allenatore Buscella, allenatore giusto per cercare di tornare in Serie B. Teramo, c'è ancora speranza, il club deve ora sperare nella bocciatura di domande di iscrizione per continuare a credere nella C. Le 59 società hanno presentato gli atti, sarà però la commissione indipendente, la ex Covisoc, a stabilire le regolarità di tutti gli atti pervenuti, lo farà entro il 30 giugno. All'Aquila, mercato, arriva la 26enne ala Gasperoni. E poi Notaresco, Vagnoni, non c'è l'intesa, quindi non è più il tecnico dei rossoblù. E abbiamo una prima nazionale del Messaggero. Stati Uniti e Iran intesa in 14 punti. Il presidente americano dice: lo chiameremo accordo Trump, sempre in un atto di modestia. Oggi o domani la firma in Svizzera. Dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare. Di soldi, rinuncia al nucleare, vedremo. E forse pure il pedaggio. Vabbè. Meloni, la pace con Donald. Abbiamo entrambi un carattere forte. Le stoccate a Vannacci. Fotonotizia, centro pagina, la mamma di Sempio ricoverata, overdose di tranquillanti. Centro di Roma, giungla de ors, evasione e anarchia dei tavolini, 4 su 10 non pagano il poco dovuto. Big Tech, l'allarme di Mattarella, l'intelligenza artificiale in mano a pochi. Poi l'ok al modello Albania, rimpatri, l'Europa dà ragione all'Italia. Fratelli d'Italia dice: cambiamo l'Unione Europea. Il giallo dell'Abruzzo, le sorelle scomparse, proseguono le ricerche, si indaga sui cellulari. E poi andiamo su soppalco, l'addio a Ruini, oggi a San Pietro, Mantovano, un pastore senza etichette, difendeva i valori con realismo. I funerali celebrati dal Papa, Fisichella, per lui i cristiani hanno una responsabilità nei confronti della società. Diciamo che ci ha messo il naso nella politica nel secolo scorso e ha cercato di condizionarla, in alcuni casi lo ha fatto. Fortuna che il secolo scorso è finito, anche se molti non se ne sono accorti. Allora, andiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Chiodi Luigi ed Anna, buongiorno a Valentina Campetti, tutto maiuscolo, buongiorno e un grande in bocca al lupo ai maturandi da Rita Ranalli, e noi ci uniamo a questo in bocca al lupo. A Tiglio Terquati, buongiorno. Buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Loriana Ciccioni, buongiorno a Francesca Loisi che mette sempre le moti con, prima o poi ce le spiegherà, questi sono tre pesci. Buongiorno a Iole del Re, buongiorno a Bruna Ruggeri, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Eugenio Saporosi, buongiorno a Betty Alm, buongiorno a Berardo Montebello, a Rita Piccioni e buongiorno a Max Rastelli e a Sandro Vagnoni. Buongiorno a tutti voi. Allora, consideratevi tutti salutati anche in radio e tutti buongiornati. Andiamo a fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Meteo e tutte le altre rubriche. A fra un po'.

0: Impresa di pulizie, la Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, la Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.

0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Lignana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Allora, torniamo in studio e andiamo a sentire che ci dice Pierluigi sul tempo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Sale la temperatura, sale, sale. Fino a quando sale?
0: Diciamo che rimarrà stazionario nei prossimi giorni, però sarà sempre su valori alti, soprattutto però peggiorerà la condizione dell'aria e dell'umidità. Quindi maggiore umidità, maggiore sensazione di caldo. E quindi si starà peggio soprattutto di notte, quando le temperature si abbasseranno in maniera molto più lenta rispetto a quello che sta facendo, che ha fatto fino adesso, perché la percentuale di umidità nell'aria ovviamente evita che il calore si disperda nell'atmosfera, quindi resta intrappolato nei bassi strati. Questa è la situazione del tempo prevista da qui per i prossimi 5, 6, 7 giorni, quindi non ci sarà nessun tipo di cambiamento. Arriveremo al 23-24 del mese senza nessun tipo di cambiamento del tempo. Sinceramente gli spaghi non vedono interferenze fino a fine mese, quindi potrebbe giugno chiudersi così, però vedremo.
1: Vedremo. Speriamo, andate al mare se potete, quando potete, andate al mare, fate un bel bagno.
0: Sì, no, altra possibilità non c'è. Per il momento.
1: Tanto pure in montagna fa caldo perché c'è l'afa uguale, quindi non è che.
0: Sì, ogni tanto si creano degli addensamenti in montagna. Ieri, per esempio, sono stati temporali nell'Aquilano, soprattutto nella Marsica.
1: Ma poi lì l'umidità ti crepa quando si crea l'addensamento. O no?
0: No, vabbè, la piove, poi, vabbè, di notte lì comunque stiamo parlando di montagna, poi comunque la temperatura si abbassa, però è una cosa proprio locale, legata proprio al riscaldamento, quindi.
1: Va bene, mondiale aspetta.
0: Ieri sera, grazie per la partita, 4-2, una bella partita, in Italia ha giocato molto bene.
1: Sì, diciamo che ha fatto vedere che lei c'è. C'è per le fasi finali.
0: Non vincerà mai, l'Inghilterra non vince mai, però comunque sia ha fatto una bella partita. Il Portogallo male, vabbè, le altre due partite direi abbastanza significanti, quindi, diciamo partite minori, Colombia, Ghana, cioè niente di particolare.
1: Dobbiamo aspettare la fase a eliminazione per vedere, commentare e vedere qualcosa di un po' più interessante.
0: Perché siamo ancora al primo turno.
1: Esatto. Va bene, Pierluigi, io ti ringrazio, ci aggiorniamo a domattina. Buona giornata, buon lavoro. Ciao. Allora, fatto Pierluigi, andiamo come sempre alla pagina degli auguri che è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Sì, dovrebbe partire a breve. Poi l'assessore è stato qui a giugno, ce l'aveva detto entro fine giugno. Vediamo quando parte. Qua secondo me qualche problemino sui prezzi c'è. Ma vediamo, non sappiamo niente però. Non sappiamo nulla. Presto partirà. Di nulla, salve. Ci chiedevano, e noi lo rigiriamo la domanda all'assessore di competenza, o comunque in generale, all'amministrazione, quando parte il piano asfalti. Sappiamo che con l'Arenesca è stata fatta, però comunque il piano asfalti si pensa di vedere fiumi di bitume. Vorremmo sapere quando ci sarà, se magari è stato già fatto, non ci siamo accorti, non lo so, però sapere dove e quando. Bene, soprattutto se avevamo per esempio Vianievo, non mi sembra sia stata asfaltata, vedremo. Bene, allora, abbiamo detto, siamo alla pagina degli auguri e oggi è 18 giugno e si ricorda San Gregorio Barbarigo. Gregorio Barbarigo, nato a Venezia il 16 settembre del 1625, già sacerdote nel 1656, viene 21 anni. Sì. Viene incaricato da Papa Alessandro VII di coordinare i soccorsi agli appestati di Roma, compito che assolve in modo eccellente. Il Papa, in segno di apprezzamento, prima lo nomina vescovo di Bergamo e poi cardinale. Emulo di San Carlo Borromeo, prima si interessa del seminario di Padova, a cui dà grande slancio. puntando molto sulla teologia e sulla Bibbia, ma anche sull'apprendimento delle lingue orientali. Muore a Padova il 18 giugno del 1697 e beato dal 1761. Giovanni XXIII lo farà santo nel 1960. Se fate riferimento a questo santo e vi chiamate Gregorio, tanti auguri di buon onomastico. E invece facciamo tanti auguri di buon compleanno a Bruno De Ruvo, Monica Poncia, Shamira Visciotti, auguri Shamira, Roberto Giampaolo, Vanessa Ripani, Emanuele Mosca e Remo Campanella. Tanti auguri a tutti voi, vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, facciamo un secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno, che dovrebbe essere arrivato dopo che Vincenzo dopo che è stato risolto il problema del computer Vincenzo, perché solo in quel caso, questo caso di forza maggiore, Vincenzo non ci manda l'almanacco, e anche con le ultime e le ultimissime notizie dal mondo e dall'Italia.
5: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
6: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
7: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: Meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: Meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
11: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Teodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it.
1: Allora, buongiorno anche a Luigi Anni e buongiorno anche ad Antonello Quirino. È il momento dell'almanacco del giorno che torna dopo una brevissima pausa tecnica. Grazie Vincenzo. Allora, il paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. La vergogna può essere un legame più forte dell'amore. Da Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, che è morto ieri, è stato uno storico, scrittore e saggista italiano. Giornate nazionali e internazionali: la giornata dell'orgoglio autistico e la giornata internazionale del sushi, la giornata della gastronomia sostenibile, la giornata internazionale per contrastare i discorsi d'odio istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la tolleranza e combattere la retorica d'odio. Qualcuno dovrebbe aderire oggi. L'almanacco nel dettaglio: alle 7:42 il clima era caldo, la temperatura di 25,2 gradi, l'umidità 69%, il vento a 4 orari. La massima di oggi sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 46 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:24 e tramonta alle 20:47, il culmine alle 13:05, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorgerà alle 9:01 e tramonta alle 23:48, la fase lunare è crescente, visibile al 24%. Si vede una stella molto luminosa a fianco alla luna, è Venere che è in congiunzione. Nati oggi, 18 giugno 1926, 100 anni fa, Tom Wicker, editorialista e scrittore statunitense che seguì l'assassinio di JFK per il New York Times. 18 giugno 1946, 80 anni fa, Fabio Capello, calciatore e allenatore. 18 giugno 1961, 65 anni fa, Alison Moyet, cantante degli Yazoo e solista. Poi ascolteremo Is This Love? I fatti nella storia. 18 giugno 1836 le strade di Torino vedono sfilare un reparto nuovo e velocissimo, è il corpo dei bersaglieri. creato dal colonnello Alessandro La Marmora per rivoluzionare il modo di combattere. Sono soldati scelti, addestrati alla corsa, al tiro rapido e all'autonomia tattica. Sul cappello portano le piume di gallo cedrone, segno di fierezza. Nel passo adottano la marcia accelerata, destinata a diventare la loro firma. Il Regno di Sardegna si dota così di un reparto d'élite destinato a entrare nella storia militare italiana. 80 anni fa, nel 1946, con l'integrazione delle sezioni mancanti, la Corte di Cassazione ufficializza i risultati del referendum istituzionale. Alle urne si presentano 24.946.942 italiani, numeri di una volta. I voti annullati sono 1.509.735. La scelta del paese si divide, ma il dato finale è chiaro. 12.717.923 voti per la Repubblica, 10.719.284 per la monarchia. Da questo momento la Repubblica Italiana è proclamata ufficialmente e si apre una nuova fase della storia nazionale. 45 anni fa, nel 1981, il Presidente della Repubblica affida a Giovanni Spadolini l'incarico di formare il nuovo esecutivo. È un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita della Repubblica Italiana l'incarico non va a un esponente della Democrazia Cristiana. Il nuovo governo Spadolini entrerà in carica il 28 giugno del 1981, aprendo la stagione dei governi laici nella storia repubblicana. 25 anni fa, il 18 giugno nel 2001, a Rochester, nello stato di New York, Valentina Vezzali firma un'altra impresa nel fioretto. Vince per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma. Il suo palmarès si allunga dopo i successi del 96, del 97, del 99 e del 2000, confermandola come volto dominante della scherma mondiale. Per l'Italia è un'altra giornata da ricordare nella storia del fioretto femminile. Frasi famose, queste sono di Capello. Io sono per la tecnologia totale, un gol non gol può mandarti a casa da un mondiale. La frase si riferisce al mondiale 2010, quando l'Inghilterra viene eliminata agli ottavi dalla Germania per un gol non gol di Frank Lampard, non visto dall'arbitro. L'episodio avviene il 27 giugno 2010 nella partita Germania-Inghilterra in Sudafrica, con Capello commissario tecnico degli inglesi. Francisco Franco ha lasciato in eredità l'ordine. Frase discussa e spesso citata, la dice Capello, appunto nato il 18 giugno del 46 a San Cassian di Sonso, è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano di ruolo centrocampista. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te, bentornato con l'almanacco del giorno. Allora, prima di ascoltare la tua proposta musicale andiamo a vedere, a leggere le ultime notizie dell'ANSA. Cuba, il Partito Comunista approva le riforme del mercato, c'è stata una polemica, qualcuno ha detto che non erano di sinistra, un po' come la rottamazione che ancora non arriva e che scade il 31 luglio e che già in molti comuni hanno approvato, tranne che a Giulianova. Poi abbiamo il gas apre in calo sotto i 41 euro per la prima volta dal 20 aprile. E gli Stati Uniti hanno inviato la foto dell'accordo firmato da Trump all'Iran. La foto su WhatsApp hanno mandato. Attacco missilistico su Kiev, udite esplosioni in città. Bene, queste le ultime dell'ANSA, c'è davvero poco, come dice il direttore in città nordese, però noi le diamo lo stesso. Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon inizio di fine settimana, noi ci sentiamo domattina con il direttore e ci vediamo su Facebook domattina con il direttore alla solita ora. Ora invece in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Is This Love degli Yazoo con Alison Moyet.

0: E questi erano Alison Moyet Is This Love, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie. Vi auguro un buon inizio di settimana anche a voi, di fine settimana anche a voi. Vi ricordo, noi ci rivediamo e ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

possibilità di salvarvi, ma devo essere

0: Volete quindi impegnarvi in questo patto?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio Giulianova @libero.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 18 giugno 2026, partiamo subito con notizie del quotidiano dell'Abruzzo e il Centro. Stellantis, miliardo all'Abruzzo, il manager Filosa all'audizione in Parlamento, ecco il nostro piano in 5 anni per la ex Sevel e arriva l'intelligenza artificiale per abbattere i costi di produzione. Magnacca, Val di Sangro, il nostro gioiello. La tradizione suona il rock, il 25 luglio torna la notte dei serpenti, evento ideato da Melozzi. Amazon punta sul sud in aiuto delle imprese. Praditivo e Pratoselva, c'è l'intesa svolta per riaprire gli impianti, accordo tra Finori, Gran Sasso, Terramano e provincia. Qui si era arrivati quasi ai coltelli, ma all'improvviso il sole. Ateneo, 1000 studenti stranieri, il rettore apre a nuove accoglienze con canali umanitari, i numeri dell'Università di Teramo. Bellante, un incendio distrugge un campo fotovoltaico, poi a Noteresco il sindaco, la discarica di Irgine non si farà. Spero sia Irgine e non Irgine. Aveva 87 anni, addio a Ginzburg, il grande storico adottato dall'Abruzzo. Poi il mistero di Alicia e Sara, sorelle sparite, ultimi indizi, altre fughe dalla casa famiglia. Poi la morte di Ruini, Don Camillo, un cardinale che non amava le trattative. E andiamo agli approfondimenti, il futuro del commercio via internet, il piano di Amazon per il sud, incentivi alla vendita per piccole e medie imprese, il colosso da San Salvo e San Giovanni Teatino lancia destinazione sud, pronti ad aiutare le aziende a colmare il gap digitale e offrire una vetrina. E siamo ancora agli approfondimenti in primo piano, l'audizione in Parlamento, il piano di Filosa per Stellantis, 1 miliardo in 5 anni ad Atessa, l'amministratore delegato detta le tappe per lo sviluppo dell'ex Sevel, nuovi furgoni dal 2029, in arrivo anche la svolta dell'intelligenza artificiale per abbattere i costi di produzione. Val di Sangro, punta di diamante, la gioia dell'assessore Magnac, il 14 luglio, vertice al Mimic sull'indotto automotive. Il giallo in Abruzzo, sorelle sparite, si cerca nelle SIM gli indizi nelle celle telefoniche, la scomparsa di Sara e Alicia a 12 e 16 anni prende corpo l'ipotesi di un piano organizzato. In fuga dalla casa famiglia, scoperti altri 5 casi. I controlli sulla struttura di Civitella Fedena portano alla luce dei precedenti. L'edificio in una zona isolata e sprovvisto di telecamere e sistemi di allarme. E intanto sono 18.000 i minori scomparsi. Il dossier 2026 Telefono Azzurro ha registrato da gennaio 4.482 segnalazioni. L'evento della cultura popolare abruzzese, idea 3 notti dei serpenti, ce l'ha chiesto la RAI. In Senato la presentazione del festival ideato da Melozzi il 5 settembre in TV. I soldi per gli ospedali e le tasse in Abruzzo, il deficit della sanità si riduce, spunta l'ipotesi di tagliare l'IRPEF, arriva una svolta nei conti delle 4 ASL, nel 2025 finiscono con un attivo di 34 milioni. L'assessore Verì, non c'è stata la catastrofe pronosticata dall'opposizione, ora la rotta è invertita. L'emergenza, istituti penitenziari, sovraffollamento carceri in Abruzzo, 500 detenuti oltre il limite di capienza, il caso al centro della commissione vigilanza, la garante Scalera in audizione, ecco la relazione, condizioni inumane in troppi casi, tanti dovrebbero uscire. L'Abruzzo protagonista è la prima serata evento alle 20 all'Auditorium Musica, dibattiti, riflessioni, ci sono Onduccio e Melozzi per i 40 anni del centro. l'intervista dal titolante dopo la querelle sulla scopa. Scontro di me è un caso mediatico, nessun sessismo, voltiamo pagina. Il primo cittadino di Montorio si difende dopo lo scontro in aula con la consigliera Alessia Nori. Quando ho utilizzato il termine scopa mi riferivo a un'iniziativa per pulire il paese nel 2021. Nella prima seduta post elezioni, al posto dei complimenti, ci siamo trovati punzecchiati sui voti persi. CGIL e belle ciao, dimissioni immediate, il sindacato e il coordinamento femminista chiedono al titolante di fare un passo indietro. È grave anche il silenzio del sindaco sul consigliere condannato, lo dicono a Isola del Gran Sasso, il caso in consiglio comunale. Trump, il G7 è un successo, il Tycoon raggiunti tutti gli obiettivi, Teheran rispetti gli impegni o nuove bombe. Intanto Putin snobba Evian, mentre l'Unione Europea media Costa ha aperto un canale di dialogo con il Cremlino, lo zar ospita il vertice dei leader dell'ASEAN. L'Unione Europea è pronta per Hormuz, con noi 20 paesi, 27 vogliono rafforzare l'operazione Aspides dopo la firma dell'intesa. Ancora poche navi passano per lo stretto, Bruxelles non accetterà pedaggi. Le fratture nel centrodestra, Meloni su Vannacci e lui a tirarsi fuori. Dal G7 di Evian, la Presidente del Consiglio prudente sul generale, chiacchiere e sorrisi con Trump, abbiamo entrambi caratteri forti. Caccia, alta tensione sulla legge, muro delle opposizioni in Senato, Bonelli si sparerà anche sulle spiagge. Il monito di Mattarella, regole chiare sull'intelligenza artificiale. La morte di Ruini, c'è il commento del centro, Don Camillo, il cardinale che non scendeva a patti, condizionò il papato, rifondò la chiesa dopo la DC, fu amico di Silvio Berlusconi. Il giallo di Garlasco, overdose di tranquillanti per la madre di Sempio, non è in pericolo di vita, il suo legale Cataliotti, è arrivato il momento per tutti di abbassare i toni. Sequestri in casa di un cecchino, l'ex compagna mi spiegò che faceva gli incubi perché uccise delle persone, l'inchiesta è quella dei cecchini, dei turisti cecchini a Sarajevo. E siamo a Teramo, università tra presente e futuro, 1000 studenti stranieri e canali umanitari per nuove accoglienze. Con l'arrivo del palestinese Mansour sale a 493 il numero di ragazzi provenienti da paesi extraeuropei. Il rettore: non escludo altri iscritti, abbiamo alzato il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo. A Bellante va a fuoco un campo fotovoltaico, le fiamme partite da Sterpaglia hanno coinvolto un'area di 8 ettari, distrutti centinaia di pannelli. Sicurezza, la nuova legge, taser agli agenti di polizia locale, ora il comune non ha più scuse, con l'emendamento Gatti arriva il via libera dalla regione per dotare il corpo di pistole elettriche. Il capogruppo Corona di Fratelli d'Italia riporto in consiglio la mia proposta chiedendo anche la body cam. Turismo montano, Prati di Tivo e Prato Selva, Finori gestirà gli impianti. Accordo raggiunto tra l'ex custode, la Gran Sasso Teramano e la provincia. Una nuova fase, ognuno ha fatto un passo indietro per il bene del territorio e vedremo se finalmente vedrà la luce l'attività di Prati di Tivo. CUP, si aprono i tavoli di confronto, criticità sulla gestione del personale, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto. Notaresco, la battaglia sui rifiuti, la discarica a Irgine non si realizzerà. Per il sindaco di Gianvittorio non c'è pericolo, ma il comune rischia di dover risarcire l'azienda De Patre Ferrometalli. I chiarimenti sull'iter, non possiamo opporci ora al ricorso della ditta, doveva farlo l'altra giunta. Passi avanti per i lavori nei porti, D'Annunzio il punto sulle opere previste a Giulianova, Roseto e Martinsicuro. Cerrano, la torre resta chiusa per analisi prima del restauro. Oggi e domani resta chiusa. Ambiente e bici premiati, tre comuni, bandiere gialle a Martinsicuro, Alba Adriatica e Roseto. Addio a Moscarini, fu assessore in comune a Civitella, poi Martinsicuro, sosta per l'estate, parcheggi a pagamento attivati, ma senza segnaletica e controlli. Le strisce blu in funzione dal 1 giugno devono ancora essere disegnate sul lungomare di Villa Rosa. Non sono operativi neppure i tre ausiliari del traffico incaricati di verificare il rispetto degli orari. Quindi sbaghi perché fondamentalmente. Diventa mamma e sostiene l'esame. Martinsicuro, marocchina, partorisce dopo gli iscritti per le medie martedì gli orari. Ho un in bocca al lupo enorme a tutti i ragazzi che oggi sosterranno l'esame di Stato, schiena dritta, che tanto non è niente, si fa e poi si passa, su, forza. Allora, abusivi nell'abitazione chiusa, denunciati tre giovani stranieri, poi ieri con l'ausilio di Vigili del Fuoco e Croce Rossa sono usciti e sono andati via. Caiscendi, si accende lo scontro sul via alle nuove costruzioni. Mastro Mauro e Forcellese di Evoluzione Sostenibile replicano alle critiche del cittadino governante. Dalla nostra giunta nessuna autorizzazione nel 2014, abbiamo recepito la normativa regionale. E scontro a sinistra sui nuovi caliscendi, al cittadino governante che chiede di cancellare l'articolo 20 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore portuale che permettono gli interventi al molo sud del porto, replica Evoluzione Sostenibile, l'associazione di Francesco Mastro Mauro, Archimede Forgellese sindaco e assessore al turismo nel 2009, quando fu introdotta la norma contestata, denunciano una ricostruzione che confonde i cittadini e attribuisce responsabilità

antecedentemente all'88, anche sulla base di documentazione probante. Si trattava quindi di un preciso adempimento previsto dalla legge. Per dare attuazione alla normativa regionale, il Comune chiese all'ente porto di effettuare il censimento e così fu fatto. Discriminazioni e odio, dibattito con il PD e il mese del Pride, l'incontro in sala Buozzi e poi al porto dal 29 torna Estate d'autore con 7 film fino ad agosto. A Roseto Comune, la seduta straordinaria, liceo Saffo, scelta la nuova sede, c'è il sì all'area dell'ex mattatoio. Il Consiglio dà il via libera a questa soluzione, ma ora servono le verifiche urbanistica e ambientale. Bastano i 9 voti della maggioranza, Ciancaiona astenuta, sono contrari Petrini e Di Girolamo. I balneatori, bene l'accordo con i privati per i parcheggi nell'area Rasteri, ognuno a fare i complimenti all'amministrazione per i parcheggi che hanno trovato, per i parcheggi estivi eccezionali trovati quest'estate, loro continuano a crescere, non è tornare indietro. Centri rifiuti, si riparte, pulizia, da un punto di vista economico-turistico, centri rifiuti, si riparte, pulizia e completamento nella zona dello stadio. Poi polizia locale, oggi arriva a Casale, il comandante sarà in servizio 6 mesi, incarico dimezzato dopo il licenziamento di Grippo. L'iniziativa del Lions Club, un poster per la pace, premi a 16 studenti. Atri, Pineto, Silvi Pineto, emergenza ambientale, contratto di fiume, interventi bloccati, ristagni ed erba alta, i lavori finanziati dalla regione al Cerrano non decollano, i cittadini alvei invasi da zanzare e topi, con il caldo è peggio. E siamo a Pescara, Parentopoli, c'è l'appello, garantiamo concorsi puliti, ora la commissione d'inchiesta. La delibera per azzerare il contenzioso a Montesilvano, comune pronto ad acquistare il parcheggio del Pala Congressi a 3 milioni, dopo 20 anni di occupazione abusiva, fra virgolette, l'ente approva a sanare il debito e l'opposizione contesta la cifra proposta alla società titolare dell'area. L'Aquila, agente di polizia locale con 7 etti di cocaina sul Mona, arrestato dopo la perquisizione in un deposito di sua proprietà, sgomento per l'appartenenza alle forze dell'ordine. Il regolamento in aula, scatta il dress code in tribunale, primi utenti rimandati a casa, al via la circolare della procura, 5 persone fermate dalla sicurezza nel giorno delle udienze. Siamo a Sulmona, dove cottellate, le riste, le cose, però in tribunale devi andare vestito bene. Giro di vite contro i look da spiaggia, divieto di infradito, bermuda, canottiere e abiti succinti. Possiamo essere d'accordo, se però pure poi si sta attenti anche al resto. Infatti una lite finisce con 3 coltellate, siamo sempre a Sulmona, l'episodio di notte nel parcheggio di Santa Chiara, da poco riqualificato. Chieti, la squadra di governo, giunta, slitta l'annuncio, una settimana e oltre che ne parliamo, oggi le ultime consultazioni, Legnini raduna gli eletti, scatta il conto alla rovescia per le 10 nomine. Sempre a Chieti, con una settimana in più avremmo vinto le elezioni, questa è l'analisi del centrodestra, e poi Recanati, svolta nelle ricerche, c'è un segnale, Recanati è il signore che era rimasto intrappolato nell'auto quando è crollato il ponte fra Abruzzo e Molise, il magnetometro rileva un'anomalia a 70 metri dalla foce del Trigno, forse è la Fiat Bravo della vittima. Ancora Chieti, le elezioni universitarie, telefoni controllati per il voto, 360 gradi presenta il ricorso. L'associazione accusa gli avversari di aver condizionato la scelta degli studenti tramite i loro cellulari. Nessuno può dirti cosa cliccare, ci siamo rivolti alla commissione centrale e invitiamo a segnalare. Ortona, omofobia sui social, interviene la politica, problema culturale. E siamo allo sport, forse, sì. Messi, record e tripletta show, l'Inghilterra doma la Croazia, il fuoriclasse trascina l'Argentina segnando 3 gol da urlo contro l'Algeria.
Flop invece del Portogallo, Ronaldo, l'altro fenomeno, resta a secco. I lusitani

non vanno oltre il pari con il Congo. CR7 segna la prima stecca, la prima partita di Francesco Lecce, avanti insieme fino al 2028, Juve su Elmas e l'Inter stringe per Provedel. Mbappé, Leo e Haaland, i big si prendono la scena, 4 anni dal Qatar, i grandi attaccanti sempre protagonisti in campo, record per l'argentino, ora si aspettano le prodezze di CR7 e Yamal. Andiamo avanti, vediamo un po' di sport locale. Pescara, Serie C, Faraoni, si tratta Rebus, Brugman e Bettella. Il Pineto stringe per Alessandretti del Teramo e lui il sostituto del partente Postiglione. Boucher non è un integralista, lavora bene coi giovani. Il direttore sportivo pescarese Di Battista racconta il nuovo tecnico a Rimini: insieme abbiamo fatto grandi cose. L'Aquila a un passo da Gasperoni, piace il difensore Venturini. RC Angolana, fine della corsa, spazzati via 50 anni di storia. Dopo la liquidazione giudiziale, la FIGC ha revocato l'affiliazione alla società di Città Sant'Angelo. Ora in eccellenza ci sono 2 posti liberi, San Buceto e Rosetana in pole position per il ripescaggio. Dopo la promozione in Serie D, la Sant'Egidiese dal Casone interessa alla SPAL, Mirino su Maio, Pertosa e Forgione. Alba Adriatica ospita il campionato italiano di beach volley e poi vediamo se c'è qualcos'altro. No, bene, queste le notizie sul centro, passiamo al Messaggero, andiamo veloci. Prati di Tivo, c'è la svolta, Finori torna gestore, dopo anni di liti è stata trovata un'intesa. L'uomo è stato anche sanzionato, Parco della Maiella getta rifiuti edili, denunciato. Via alla maturità per 10.629 studenti, sono in lieve aumento, il direttore dell'ufficio scolastico Nardocci, così si valorizzano le competenze trasversali. Che senso? Vabbè. Teramo, la madre perdona il figlio nel processo, è cambiato, chiedo clemenza per lui. Tempera, via i lavori per il campo sportivo, l'investimento è di 160.000 euro. All'Aquila. Sul Mona arrestato un vigile con 700 grammi di droga. L'Aquila Calcio, non ci fu bancarotta, tutti assolti. Violentò due minori sempre all'Aquila, vicino di casa, condannato. Le sorelle scomparse, si indaga sui telefoni. E poi andiamo sul soppalco, giorno e notte, la notte dei serpenti, sbarca su Rai 1, Serie D, i 59 club di C tutti iscritti, ma per Teramo c'è speranza. Pescara su Gas Brugman, gli occhi delle squadre di B. Come sempre il sito del Messaggero fa le bizze perché c'ha 100 anni, un investimento di 2 euro per farlo più veloce, no, però vediamo se riusciamo a recuperare. In qualche modo. Allora. È sempre pagina 2 che ci blocca noi. Allora andiamo a vedere. Ecco, gli approfondimenti regionali. Il giorno della maturità per 10.629 studenti, si parte oggi con il test di italiano, gli orali dalla prossima settimana. Il direttore dell'ufficio scolastico Nardocci, si valorizzano le competenze trasversali. Pescara Abruzzo Innovation Hub, il nuovo incubatore di start-up. E poi dalla giunta dell'Abruzzo via libera alla variazione di bilancio da 4,3 milioni. Pescara scarica i rifiuti edili nel Parco della Maiella, denunciato e multato in località Cese. I carabinieri forestali hanno rinvenuto calcinacci e cartoni. Dall'analisi dei frammenti di mattonelli si è arrivata alla casa in ristrutturazione addirittura. Concessione balneari, oggi a Pescara il confronto tra esperti, istituzioni e poi ancora battaglia tra gabbiani e piccioni per accaparrarsi i rifiuti di strada. Chi ha vinto? Nuova Pescara prende forma, ecco le tappe verso la fusione, delineati gli adempimenti per l'unione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Costantini sarà policentrica, grazie, e con dislocazione di assessori nelle tre città.
Bussi avanti con l'intervento di bonifica dell'area Tremonti. E poi c'è D'Affonso, torna alla ribalta a trasformare ex miniere e opifici in percorsi culturali e turistici. La butta lì la proposta in generale. L'Aquila, nuovo campo sportivo di Tempera o Tempera, sono partiti i lavori da 160.000 euro. Abusi sessuali su due minori, condannato il vicino di casa. E ancora parliamo delle sorelline scomparse, il giallo del telefono intestato a un kosovaro. Civitella Alfedena, Alice e Sara, sparite 11 giorni fa dalla casa famiglia, sono tre i dispositivi spenti da 96 ore, l'ultimo segnale dall'interno del parco. E intanto arrestato sul Mona un agente di polizia locale trovato con 700 grammi di cocaina. Chieti, nuova giunta si accelera, Legnini, tante le urgenze, il sindaco la ufficializzerà ben prima del consiglio di insediamento, ecco i nomi, razionalità, competenza, innovazione, le parole d'ordine per la scelta degli assessori. I nodi, riscossione dei tributi e opere incompiute. Casalbordino, pendolari della pesca di Frodo, tre pugliesi sorpresi sulla costa teatina e denunciati. A Lanciano si approva il bilancio, comune in buona salute, consuntivo 2025, il dato più rilevante è il drastico abbattimento del disavanzo. Tra le voci spiccano i 379.000 euro derivati dal pagamento delle multe. Prati di Tivo, la svolta, Finori torna a gestore, dopo anni di scontro in tribunale è stato trovato un accordo tra GST, cioè Gran Sasso Teramano, e l'imprenditore, tutti hanno fatto un passo indietro per la riapertura, la priorità è la sicurezza, nei prossimi giorni inizieranno verifiche tecniche insieme alle aziende specializzate. Giudiziaria a Teramo, vi chiedo clemenza per mio figlio, la madre ritira la querela e lo perdona. Ubriaco e violento in un bar ad Alba Adriatica, condannato a 2 anni e 6 mesi. A Sant'Omero l'antico frantoio diventa un polo culturale e turistico. Andiamo al cerchietto, vasto incendio a Bellante nella zona, in azione l'elicottero. Po' di cui giorno e notte, la notte dei serpenti sbarca su Rai 1 Elettra Lamborghini con Enrico Melozzi alla conduzione il 25 luglio a Pescara. L'Aquila sotterranea alla scoperta dei tesori nascosti. Pescara, Brugman, le sirene della B più società cadette stanno sondando il giocatore e a sposare la propria causa. La proposta del club per l'uruguaggio è sempre quella di un contratto pluriennale. Pillon, ex allenatore Buscella, allenatore giusto per cercare di tornare in Serie B. Teramo, c'è ancora speranza, il club deve ora sperare nella bocciatura di domande di iscrizione per continuare a credere nella C. Le 59 società hanno presentato gli atti, sarà però la commissione indipendente, la ex Covisoc, a stabilire le regolarità di tutti gli atti pervenuti, lo farà entro il 30 giugno. All'Aquila, mercato, arriva la 26enne Ala Gasperoni. E poi Notaresco Vagnoni, non c'è l'intesa, quindi non è più il tecnico dei rossoblù. E abbiamo una prima nazionale del Messaggero, Stati Uniti e Iran intesa in 14 punti, il presidente americano dice lo chiameremo accordo Trump, sembra in un atto di modestia. Oggi o domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare, bisogna di soldi, rinuncia al nucleare, vedremo, e forse pure il pedaggio, vabbè. Meloni, la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte, le stoccate a Vannacci. Fotonotizia, centro pagina, la mamma di Sempio ricoverata, overdose di tranquillanti. Centro di Roma, giungla de orse, evasione e anarchia dei tavolini, 4 su 10 non pagano il poco dovuto.
Big Tech, l'allarme di Mattarella, l'intelligenza artificiale in mano a pochi, poi l'ok al modello Albania, rimpatri, l'Europa dà ragione all'Italia, Fratelli d'Italia dice cambiamo l'Unione Europea, il giallo dell'Abruzzo, le sorelle scomparse, proseguono le ricerche, si indaga sui cellulari. E poi andiamo su Soppacco, addio a Ruini, oggi a San Pietro, Mantovano, un pastore senza etichette, difendeva i valori con realismo. I funerali celebrati dal Papa, Fisichella, per lui i cristiani hanno una responsabilità nei confronti della società. Diciamo che ci ha messo il naso nella politica nel secolo scorso e ha cercato di condizionarla, in alcuni casi lo ha fatto. Fortuna che il secolo scorso è finito, anche se molti non se ne sono accorti. Allora, andiamo a salutare i nostri amici, buongiorno ad Antonella Leoni, buongiorno a Chiodi Ligia ed Anna, buongiorno a Valentina Campetti, tutto maiuscolo, buongiorno e un grande in bocca al lupo ai maturandi da Rita Ranalli, e noi ci uniamo a questo in bocca al lupo. A Tiglio Terquati, buongiorno. Buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Loriana Ciccioni, buongiorno a Francesca Loisi che mette sempre le moti con, prima o poi ce le spiegherà, questi sono tre pesci. Buongiorno a Iole del Re, buongiorno a Bruna Ruggeri, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Eugenio Saporosi, buongiorno a Betty Alm, buongiorno a Berardo Montebello, a Rita Piccioni e buongiorno a Max Rastelli e a Sandro Vagnoni. Buongiorno a tutti voi. Allora, consideratevi tutti salutati anche in radio e tutti buongiornati, andiamo a fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Meteo e tutte le altre rubriche a fra un po'.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie, La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.

0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Lignana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica in grosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Allora, torniamo in studio e andiamo a sentire che ci dice Pierluigi sul tempo.

0: Buongiorno, buongiorno, sale, la temperatura sale, sale, fino a quando sale?
1: Diciamo che rimarrà stazionario nei prossimi giorni, però sarà sempre su valori alti, soprattutto però peggiorerà la condizione dell'aria e dell'umidità, quindi maggiore umidità, maggiore sensazione di caldo, e quindi si starà peggio soprattutto di notte, quando le temperature si abbasseranno in maniera molto più lenta rispetto a quello che sta facendo, che ha fatto fino adesso, perché la percentuale di umidità nell'aria ovviamente evita che il calore si disperda nell'atmosfera, quindi resta intrappolato nei bassi strati. Questa è la situazione del tempo prevista da qui per i prossimi 5, 6, 7 giorni, quindi non ci sarà nessun tipo di cambiamento, arriveremo al 23-24 del mese senza nessun tipo di cambiamento del tempo. Sinceramente gli spaghi non vedono interferenze fino a fine mese, quindi potrebbe giugno chiudersi così, però vedremo.
0: Vedremo. Speriamo, speriamo. Andate al mare se potete, quando potete, andate al mare, fate un bel bagno.
1: Sì, no, altra possibilità non c'è. Per il momento.
0: Tanto pure in montagna fa caldo perché c'è l'afa uguale, quindi non è che.
1: Sì, ogni tanto si creano degli addensamenti in montagna. Ieri, per esempio, sono stati temporali nell'Aquilano, soprattutto nella Marsica.
0: Ma poi lì l'umidità ti crepa quando si crea l'addensamento. O no?
1: No, vabbè, la piove, poi vabbè, di notte lì, comunque stiamo parlando di montagna, poi comunque la temperatura si abbassa, però è una cosa proprio locale, legata proprio al riscaldamento, quindi.
0: Va bene, mondiale
1: aspettato. Ieri sera, grazie per la partita, 4-2, una bella partita, in Italia ha giocato molto bene.
0: Sì, diciamo che ha fatto vedere che lei c'è. C'è per, no, per le fasi finali.
1: Non vincerà mai, l'Inghilterra non vince mai, però comunque sia ha fatto una bella partita. Il Portogallo male, vabbè, le altre due partite direi abbastanza significanti, quindi, diciamo partite minori, Colombia, Ghana, cioè niente di particolare.
0: Dobbiamo aspettare la fase a eliminazione per vedere, commentare e vedere qualcosa di un po' più interessante.
1: A luglio. Perché siamo ancora al primo turno.
0: Esatto. Va bene, Pierluigi, io ti ringrazio, ci aggiorniamo a domattina. Buona giornata, buon lavoro. Ciao. Allora, fatto Pierluigi, andiamo come sempre alla pagina degli auguri che è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!

0: Sì, dovrebbe partire a breve. Poi l'assessore è stato qui a giugno, ci aveva detto entro fine giugno. Vediamo quando parte. Qua secondo me qualche problemino sui prezzi c'è. Ma vediamo, non sappiamo niente però. Non sappiamo nulla. Presto partirà. Di nulla, salvo. Ci chiedevano, e noi lo rigiriamo la domanda all'assessore di competenza, o comunque generale, all'amministrazione, quando parte il piano asfalti? Sappiamo che con l'Arenesca è stata fatta, però comunque il piano asfalti si pensa di vedere fiumi fiumi di bitume. Vorremmo sapere quando ci sarà, se magari è stato già fatto, non ci siamo accorti, non lo so, però sapere dove e quando. Bene, soprattutto se avevamo per esempio Via Nievo, non mi pare, non mi sembra sia stata asfaltata, vedremo. Bene, allora abbiamo detto siamo alla pagina degli auguri e oggi è 18 giugno e si ricorda San Gregorio Barbarigo. Gregorio Barbarigo, nato a Venezia il 16 settembre del 1625, già sacerdote nel 1656, viene in 21 anni. Sì. Viene incaricato da Papa Alessandro VII di coordinare i soccorsi agli appestati di Roma, compito che assolve in modo eccellente. Il Papa, in segno di apprezzamento, prima lo nomina vescovo di Bergamo e poi cardinale. Emulo di San Carlo Borromeo, prima si interessa del seminario di Padova a cui dà grande slancio, puntando molto sulla teologia e sulla Bibbia, ma anche sull'apprendimento delle lingue orientali. Muore a Padova il 18 giugno del 1697 e beato dal 1761. Giovanni XXIII lo farà santo nel 1960. Se fate riferimento a questo santo e vi chiamate Gregorio, tanti auguri di buon onomastico. E invece facciamo tanti auguri di buon compleanno a Bruno De Ruvo, Monica Poncia, Shamira Visciotti, auguri Shamira, Roberto Giampaolo, Vanessa Ripani, Emanuele Mosca e Remo Campanella. Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Allora, facciamo un secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno, che dovrebbe essere arrivato dopo che dopo che è stato risolto il problema del computer di Vincenzo, perché solo in quel caso, questo caso di forza maggiore Vincenzo non ci manda l'almanacco, e anche con le ultimissime notizie dal mondo e dall'Italia.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
2: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: È meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: Meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: Meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
6: Meraviglioso!
4: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
5: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it.
1: Allora, buongiorno anche a Luigi Anni e buongiorno anche ad Antonello Quirino. È il momento dell'almanacco del giorno che torna dopo una brevissima pausa tecnica. Grazie Vincenzo. Allora, il paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. La vergogna può essere un legame più forte dell'amore. Da Il vincolo della vergogna, vergogna di Carlo Ginzburg, che è morto ieri, è stato uno storico, scrittore e saggista italiano. Giornate nazionali e internazionali: la giornata dell'orgoglio autistico e la giornata internazionale del sushi, la giornata della gastronomia sostenibile è la giornata internazionale per contrastare i discorsi d'odio istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la tolleranza e combattere la retorica d'odio. Qualcuno dovrebbe aderire oggi. L'almanacco nel dettaglio: alle 7:42 il clima era caldo, la temperatura di 25,2 gradi, l'umidità 69%, il vento a 4 orari. La massima di oggi sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 46 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:24 e tramonta alle 20:47, il culmine alle 13:05, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorgerà alle 9:01 e tramonta alle 23:48, la fase lunare è crescente, visibile al 24%. Se vedete una stella molto luminosa a fianco alla luna, è Venere che è in congiunzione. Nati oggi, 18 giugno 1926, 100 anni fa, Tom Wicker, editorialista e scrittore statunitense che seguì l'assassinio di JFK per il New York Times. 18 giugno 1946, 80 anni fa, Fabio Capello, calciatore e allenatore. 18 giugno 1961, 65 anni fa, Alison Moyet, cantante degli Yazoo e solista. Poi ascolteremo Is This Love? Infatti nella storia, 18 giugno 1836, le strade di Torino vedono sfilare un reparto nuovo e velocissimo, è il corpo dei bersaglieri. creato dal colonnello Alessandro La Marmora per rivoluzionare il modo di combattere. Sono soldati scelti, addestrati alla corsa, al tiro rapido e all'autonomia tattica. Sul cappello portano le piume di gallo cedrone, segno di fierezza. Nel passo adottano la marcia accelerata, destinata a diventare la loro firma. Il Regno di Sardegna si dota così di un reparto d'élite destinato a entrare nella storia militare italiana. 80 anni fa, nel 1946, con l'integrazione delle sezioni mancanti, la Corte di Cassazione ufficializza i risultati del referendum istituzionale. Alle urne si presentano 24.946.942 italiani, numeri di una volta. I voti annullati sono 1.509.735. La scelta del paese si divide, ma il dato finale è chiaro. 12.717.923 voti per la Repubblica, 10.719.284 per la monarchia. Da questo momento la Repubblica Italiana è proclamata ufficialmente e si apre una nuova fase della storia nazionale. 45 anni fa, nel 1981, il Presidente della Repubblica affida a Giovanni Spadolini l'incarico di formare il nuovo esecutivo. È un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita della Repubblica Italiana l'incarico non va a un esponente della Democrazia Cristiana. Il nuovo governo Spadolini entrerà in carica il 28 giugno del 1981, aprendo la stagione dei governi laici nella storia repubblicana. 25 anni fa, il 18 giugno nel 2001, a Rochester, nello stato di New York, Valentina Vezzali firma un'altra impresa nel fioretto. Vince per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma. Il suo palmarès si allunga dopo i successi del 96, del 97, del 99 e del 2000, confermandola come volto dominante della scherma mondiale. Per l'Italia è un'altra giornata da ricordare nella storia del fioretto femminile. Frasi famose, queste sono di Capello. Io sono per la tecnologia totale, un gol non gol può mandarti a casa da un mondiale. La frase si riferisce al mondiale 2010, quando l'Inghilterra viene eliminata agli ottavi dalla Germania per un gol non gol di Frank Lampard, non visto dall'arbitro. L'episodio avviene il 27 giugno 2010 nella partita Germania-Inghilterra in Sudafrica, con Capello commissario tecnico degli inglesi. Francisco Franco ha lasciato in eredità l'ordine. Frase discussa e spesso citata, la dice Capello, appunto, nato il 18 giugno del 46 a San Cassian di Sonso, è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano di ruolo centrocampista. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te, bentornato con l'almanacco del giorno. Allora, prima di ascoltare la tua proposta musicale andiamo a leggere le ultime notizie dell'ANSA. Cuba, il Partito Comunista approva le riforme del mercato, c'è stata una polemica, qualcuno ha detto che non erano di sinistra, un po' come la rottamazione che ancora non arriva e che scade il 31 luglio e che già in molti comuni hanno approvato, tranne che a Giulianova. Poi abbiamo il gas apre in calo sotto i 41 euro per la prima volta dal 20 aprile. E gli Stati Uniti hanno inviato la foto dell'accordo firmato da Trump all'Iran. La foto su WhatsApp hanno mandato. Attacco missilistico su Kiev, udite esplosioni in città. Bene, queste le ultime dell'ANSA, c'è davvero poco, come dice il direttore in città nordese, però noi le diamo lo stesso. Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon inizio di fine settimana, noi ci sentiamo domattina con il direttore e ci vediamo su Facebook domattina con il direttore alla solita ora. Ora invece in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Is This Love degli Yazoo con Alison Moyet.

0: E questi erano Alison Moyet, Is This Love, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie. Vi auguro un buon inizio di settimana anche a voi, di fine settimana anche a voi. Vi ricordo, noi ci rivediamo e ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Ciao a tutti, la nostra mattinata revival. Mattinata revival tra cantanti anche un po' tra America e Italia, come questo Perry Como di origini italiane. Il brano si intitola Mandolin in the Moonlight ed è Perry Como.

avanti, ascoltiamo questo bellissimo pezzo di Stevie Wonder, mattinata revival, più che italiano, ma questo è un brano noto.

avanti, facciamo quello che ci pare stamattina, dal vecchio al nuovo, dal nuovo al vecchio, ascoltiamo questa canzone, la musica di Charlie Chaplin, il disco inciso da Franco Battiato, il brano è Semmai.

caso nell'ambito della nostra mattinata revival cantavano in italiano, mentre oggi gli italiani cantano in inglese, da un festival di Sanremo, Bertin Osborne con Eterna Malattia.

Avanti col cantarone italiano, questo è un gruppo noto, i Rocks, anni 60-70, il brano che vi facciamo ascoltare, tra i tanti che hanno inciso, si intitola È la pioggia che va. Sotto una...

La grande Cher cantò in italiano, addirittura partecipò a un festival di Sanremo del 1967 interpretando una canzone di Nico Fidenco. Il brano era Ma piano per non svegliarmi.

Carlo Zasardi cantava in italiano e andò anche a un festival di Sanremo interpretando la canzone di Edoardo Vianello. Il brano che ascolteremo appunto da quel festival si titola Parlami di te.

la parentesi dei cantanti francesi con la grande Edith Piaf, uno dei più famosi successi, si intitola Inna l'amour.

Grazie a te, Revival, da Radio Gigio Nuovo, grande successo della tradizione napoletana, alla canzone Anima e Core, con tantissime incisioni in tutto il mondo. Ascoltiamo questa, molto delicata, e anche degli anni 70, di Cliff Richard, Anima e Core, A Wonderful to Know, è meraviglioso sapere.

avanti gli American, adesso ascoltiamo Rich Famlin, American Generation, famoso anno sul finire degli anni 70, i primi anni in cui aprivamo la radio, c'era questo pezzo, eccolo qua.

Italia, Johnny Dorelli anni 60, anche qui il brano si intitola I tuoi occhi. 61 per la precisione.

0: Radio 2 per la trasmessa Mattinata Revival.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, buon primo musicante della settimana. Ci impegneremo a farvi ascoltare tante novità musicali, quelle che un po' abbiamo presentato in anteprima lunedì grazie alla selezione del nostro Vincenzo Iconi con tutte le novità musicali italiane e internazionali. Come sapete però ci piace sempre iniziare con uno sguardo al passato, anche se questo pezzo diciamo è tornato in voga in questi giorni per la versione che Alex Britti ha voluto interpretare insieme a Mario Biondi, ma noi ascoltiamo quello originale sul finire degli anni 90, nel 1998, penso che ci sta proprio bene con queste temperature. Il pezzo si chiama Gelido.

Feel Everything, il nuovo pezzo dei Planet Funk che abbiamo appena ascoltato qui su Radio G. Intanto ricordiamo che abbiamo lasciato alle spalle un anno intenso dal punto di vista musicale per tirare le somme di quanto accaduto nei 12 mesi. C'è una classifica delle canzoni più belle del 2025, 15 brani che hanno segnato l'anno scorso facendo emozionare e cantare a squarciagola il pubblico. Ad esempio, in 15ª posizione c'è il singolo Cuore rotto di Tiziano Ferro, che ha segnato il suo ritorno sulle scene proprio nel 2025. Al 14esimo posto invece c'è Un mondo a parte di Jovanotti, traccia contenuta nell'album Il corpo umano volume 1. In 13esima posizione un artista internazionale che è Lady Gaga con la sua Abracadabra, e prima di ritrovare una canzone italiana bisogna salire fino alla 10ª posizione, dove troviamo Cesare Cremonini insieme ad Elisa che, nonostante tutto, davanti a Ordine di Alex Warren e The Fate of Ophelia di Taylor Swift, rispettivamente al 12esimo e 11esimo posto. In 9ª posizione poi c'è il frontman, ex frontman, c'è da dire, dei Maneskin, Damiano David, con la sua Born with a Broken Heart, seguita da Per te di Ernia all'8º posto e da Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso al 7º, e poi da Balorda Nostalgia di Olly al 6º. La top 5 degli ascoltatori si apre con A me mi piace di Alfa insieme a Manu Chao, la 5ª posizione davanti a Bottiglie vuote di Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali, e poi sul gradino più basso del podio al 3º posto sale Achille Lauro con Amor. La medaglia d'argento va poi a Giorgia in 2ª posizione con La cura per me. Ma in vetta la canzone più bella del 2025 è stata decretata Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni, il brano scritto insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e per l'appunto Marco Mengoni, è contenuto all'interno dell'album Ma io sono fuoco, uscito il 10 ottobre scorso. Il nuovo percorso discografico della cantante è iniziato a maggio con la pubblicazione del singolo Maschio. Per l'occasione infatti Annalisa ha sfoggiato un look sottolineando un taglio netto con il passato. Per quanto riguarda Piazza San Marco, ha rappresentato l'ennesimo successo di una collaborazione inedita. Il featuring con Marco, ha spiegato l'artista, nasce da una telefonata in cui gli ho raccontato di questa canzone e che volevo cantarla assolutamente con lui. Il pezzo era lì da un po', però ha aspettato perché non avevo il resto del disco, ha raccontato Annalisa ai microfoni della redazione di Cosmopolitan. Quando poi ho avuto più cose chiare da raccontare, ha spiegato ancora l'artista, l'ho chiamato, gli ho raccontato tutto, ci scherziamo ancora sul tempo che l'ho tenuto al telefono. Lui è stato subito aperto, poi ha ascoltato il pezzo e lo ha fatto suo. Quando ci siamo visti in studio è venuto tutto in modo molto naturale, la canzone è lì e sono felicissime. Allora noi la riascoltiamo volentieri su Radio G, questo successo di Annalisa e Marco Mengoni che si intitola Piazza San Marco.

Parliamo adesso di serie televisive. Inarrestabile ormai da diversi mesi il successo di Keep Up Demon Hunter, la serie televisiva, in realtà non serie televisiva ma film, uscito appunto su Netflix, che è stato tra i film d'animazione più visti al mondo nel 2025, e accompagnato anche da una colonna sonora di tutto rispetto, visto che le protagoniste della pellicola sono delle eroine che salvano il mondo grazie alla loro voce. E il brano che è la colonna sonora ufficiale, Golden per l'appunto, è stata proclamata canzone Keep Up Demon Hunters con Golden Globe 2026. Il trionfo del brano firmato da AJ e Mark Sonnenblick sancisce infatti un momento storico, e ora cresce l'attesa per i tre grandi eventi musicali che celebrano questo genere, nato appunto in Corea e assurto a fenomeno planetario, in programma Milano e Bologna ad aprile 2026. Il K-pop quindi conquista i Golden Globe, nonostante una concorrenza agguerrita, nonostante i pronostici della vigilia non fossero tra i più ottimistici. I Golden Globe 2026 hanno segnato un momento storico per il genere musicale, che si sta imponendo sempre più come fenomeno generazionale e sociale. Golden, il brano del film d'animazione Netflix, appunto K-pop Demon Hunter, ha conquistato la statuetta come migliore canzone originale, battendo la concorrenza quali titoli come Witched, For Good, Avatar, Fire and Ash e Sinner and Teen Dreamers. Quindi insomma, veramente un grande successo. Golden, canzone firmata appunto dal mercato coreano, è storia in quanto è diventato il primo singolo K-pop femminile a raggiungere la prima posizione della Billboard Hot 100, rimanendoci per ben 6 settimane consecutive. La colonna sonora di K-pop Demon Hunters è la più venduta del 2025 e ha esordito al primo posto della classifica Billboard 200 Soundtrack. Il disco ha ricevuto anche 5 nomination ai Grammy Awards ed è stato certificato doppio disco di platino. Il film è oggi il più visto di sempre su Netflix, con oltre 500 milioni di visualizzazioni globali dal debutto a luglio 2025. E confermo io, perché insomma nella nostra famiglia è abbastanza conosciuto, perché insomma mia figlia Claudia ci va matta, quindi bambina di 4 anni, ma in realtà anche gli adolescenti, insomma soprattutto gli adolescenti, sono stati veramente completamente coinvolti da questo fenomeno appunto del K-pop, che è ormai negli ultimi anni sta prendendo piede anche nella nostra nazione. E allora ascoltiamo questa canzone così amata, insomma, che ha vinto così tanti premi, tra cui l'ultimo premio proprio poche ore fa del Golden Globe 2026.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: qualcosa nell'aria. Mi senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Parte la super rottamazione Opel?
4: Yes, of course.
3: A gennaio con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.321 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,49. Rata finale 10.172,67 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 gennaio, consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: G-Revolution ti chiama per i saldi invernali, con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera-estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulia Nova.
6: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
7: Laboratorio analisi d'archivio. Esami accurati. Personale biomedico altamente specializzato. Massima attenzione al paziente. Ambiente confortevole. Laboratorio analisi d'archivio. Per privati e per aziende. A Giulianova, in via Ippolito Nievo 6, telefono 085 720 0019. Gruppo Medico d'Archivio. La salute soprattutto.
8: Osteria 5. Tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
2: Tempo di saldi, da Kermesse a Colonia Spiaggia, ogni nostro capo racconta una storia di nascite, di prime passeggiate, di giornate di scuola, di sorrisi davanti allo specchio, perché qui non vendiamo solo abbigliamento, aiutiamo le famiglie a vestirsi di ricordi. Venite a scoprire la convenienza dei nostri saldi sulla magia di Melby, la nostra marca simbolo, abbigliamento dai primi mesi di vita fino ai 16 anni. Trovi sconti dal 30 al 50% sulla collezione invernale. Da Kermesse ogni donna trova qualcosa che la rappresenta. L'abbigliamento ragno è la nostra garanzia e in questo periodo trovi capi dal 20 al 50%. E per l'intimo c'è un mondo fatto di bellezza e comfort, con una fantastica promozione sull'intimo Triumph con sconti del 25%. Troverai inoltre i nostri pigiami al 30%. Vieni a trovarci per scoprire tutti i nostri sconti. Ti aspettiamo da Kermesse a Colonia Spiaggia, perché qui ogni acquisto diventa un ricordo e ogni cliente fa parte della nostra storia. Shiso Fusion Bistro, quando la cucina diventa poesia condivisa. Shiso porta a Giulianova l'incontro perfetto tra la tradizione culinaria giapponese e l'anima italiana. Sapori autentici, ingredienti genuini ed emozioni da assaporare in un viaggio che sa di avventura. Da noi troverai i piatti tipici della cucina giapponese, alcuni rivisitati in chiave italiana, come gyoza, tradizionali ravioli giapponesi anche nell'originale variante cacio e pepe, il ramen, classico ed anche di mare, gyoza dolci con ripieno di ricotta, gocce di cioccolato e zucchero e con una riduzione di ratafia, e tante, tantissime altre specialità, tutte da scoprire. Shiso Fusion Bistro, quando la cucina diventa poesia condivisa, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: No.
1: Ed era Madonna, sì sì, era proprio lei, perché ha cantato questo pezzo formidabile, ovviamente, di Patti Pravo, La Bambola, per la riedizione della fragranza The One di Dolce e Gabbana, quello appunto del duo della moda con la regina del pop, un sodalizio che dura da quasi 35 anni, dall'apparizione nel 1991 alla premiere a Cannes del film documentario Il letto con Madonna, alle copertine di album e di magazine, alle campagne pubblicitarie, alla sfilata omaggio dei due stilisti e alla pop star per la collezione Donna, fino ad oggi con la nuova campagna del mitico profumo The One con Madonna protagonista negli scatti di Matt Hallas, interprete del successo di Patti Pravo. A raccontarci quella che di fatto è un'amicizia che dura tutta una vita sono Domenico Dolce e Stefano Gabbana, incontrati al Metropole di Milano. Per noi Madonna, hanno detto, è la musa. Da quando abbiamo cominciato questo lavoro è sempre stata il nostro punto di riferimento, la nostra icona. Abbiamo collaborato a livello professionale, abbiamo collaborato a livello personale, insomma abbiamo costruito una storia che ormai penso sia più quasi una storia di affetto, di affettività, che dura da 40 anni. Abbiamo lo stesso punto di vista sulla bellezza, sull'estetica, sull'immagine di donna, che è la donna mediterranea, una donna che indossa la lingerie, il reggiseno, capi importanti del suo look, del suo modo di essere. Per noi ancora oggi questi sono un punto di partenza, sono una referenza principale quando iniziamo

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo

ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 18 giugno 2026, partiamo subito con notizie del quotidiano dell'Abruzzo e il Centro. Stellantis, miliardo all'Abruzzo, il manager Filosa all'audizione in Parlamento, ecco il nostro piano in 5 anni per la ex Sevel e arriva l'intelligenza artificiale per abbattere i costi di produzione. Magnacca, Val di Sangro, il nostro gioiello. La tradizione suona il rock, il 25 luglio torna la notte dei serpenti, evento ideato da Melozzi. Amazon punta su Sud in aiuto delle imprese. Praditivo e Pratoselva, c'è l'intesa svolta per riaprire gli impianti, accordo tra Finori, Gran Sasso, Terramano e provincia. Qui si era arrivati quasi ai coltelli, ma all'improvviso il sole. Ateneo, 1000 studenti stranieri, il rettore apre a nuove accoglienze con canali umanitari, i numeri dell'Università di Teramo. Bellante, un incendio distrugge un campo fotovoltaico, poi a Noteresco il sindaco, la discarica di Irgine non si farà. Spero sia Irgine e non Irgine. Aveva 87 anni, addio a Ginzburg, il grande storico adottato dall'Abruzzo. Poi il mistero di Alicia e Sara, sorelle sparite, ultimi indizi, altre fughe dalla casa famiglia. Poi la morte di Ruini, Don Camillo, un cardinale che non amava le trattative. E andiamo agli approfondimenti, il futuro del commercio via internet, il piano di Amazon per il sud, incentivi alla vendita per piccole e medie imprese, il colosso da San Salvo e San Giovanni Teatino lancia destinazione sud, pronti ad aiutare le aziende a colmare il gap digitale e offrire una vetrina. E siamo ancora agli approfondimenti in primo piano, l'audizione in Parlamento, il piano di Filosa per Stellantis, 1 miliardo in 5 anni ad Atessa, l'amministratore delegato detta le tappe per lo sviluppo dell'ex Sevel, nuovi furgoni dal 2029, in arrivo anche la svolta dell'intelligenza artificiale per abbattere i costi di produzione. Val di Sangro, punta di diamante, la gioia dell'assessore Magnac, il 14 luglio, vertice al Mimic sull'indotto automotive. Il giallo in Abruzzo, sorelle sparite, si cerca nelle SIM gli indizi delle celle telefoniche, la scomparsa di Sara e Alicia a 12 e 16 anni prende corpo l'ipotesi di un piano organizzato. In fuga dalla casa famiglia, scoperti altri 5 casi. I controlli sulla struttura di Civitella Fedena portano alla luce dei precedenti. L'edificio è in una zona isolata e sprovvisto di telecamere e sistemi di allarme. E intanto sono 18.000 i minori scomparsi. Il dossier 2026 di Telefono Azzurro ha registrato da gennaio 4.482 segnalazioni. L'evento della cultura popolare abruzzese, idea 3 notti dei serpenti, ce lo ha chiesto la RAI. In Senato la presentazione del festival ideato da Melozzi il 5 settembre in TV. I soldi per gli ospedali e le tasse in Abruzzo, il deficit della sanità si riduce, spunta l'ipotesi di tagliare l'IRPEF, arriva una svolta nei conti delle 4 ASL, nel 2025 finiscono con un attivo di 34 milioni, l'assessore Verì, non c'è stata la catastrofe pronosticata dall'opposizione, ora la rotta è invertita. L'emergenza, istituti penitenziari, sovraffollamento carceri in Abruzzo, 500 detenuti oltre il limite di capienza, il caso al centro della commissione vigilanza, la garante Scalera in audizione, ecco la relazione, condizioni inumane in troppi casi, tanti dovrebbero uscire. L'Abruzzo protagonista è la prima serata evento alle 20 all'Auditorium Musica, dibattiti, riflessioni, ci sono Onduccio e Melozzi per i 40 anni del centro. l'intervista ad altitonante dopo la querelle sulla scopa. Scontro di me è un caso mediatico, nessun sessismo, voltiamo pagina. Il primo cittadino di Montorio si difende dopo lo scontro in aula con la consigliera Alessia Nori. Quando ho utilizzato il termine scopa mi riferivo a un'iniziativa per pulire il paese nel 2021. Nella prima seduta post elezioni, al posto dei complimenti, ci siamo trovati punzecchiati sui voti persi. CGIL e belle ciao, dimissioni immediate, il sindacato e il coordinamento femminista chiedono all'altitonante di fare un passo indietro. È grave anche il silenzio del sindaco sul consigliere condannato, lo dicono a Isola del Gran Sasso, il caso in consiglio comunale. Trump, il G7 è un successo, il tycoon raggiunti tutti gli obiettivi, Teheran rispetti gli impegni o nuove bombe. Intanto Putin snobba Evian, mentre l'Unione Europea media Costa ha aperto un canale di dialogo con il Cremlino, lo zar ospita il vertice dei leader dell'ASEAN. L'Unione Europea è pronta per Hormuz, con noi 20 paesi, 27 vogliono rafforzare l'operazione Aspides dopo la firma dell'intesa. Ancora poche navi passano per lo stretto, Bruxelles non accetterà pedaggi. Le fratture nel centrodestra, Meloni su Vannacci e lui a tirarsi fuori. Dal G7 di Evian, la Presidente del Consiglio prudente sul generale, chiacchiere e sorrisi con Trump, abbiamo entrambi caratteri forti. Caccia, alta tensione sulla legge, muro delle opposizioni in Senato, Bonelli si sparerà anche sulle spiagge. Il monito di Mattarella, regole chiare sull'intelligenza artificiale. La morte di Ruini, c'è il commento del centro, Don Camillo, il cardinale che non scendeva a patti, condizionò il papato, rifondò la Chiesa dopo l'ADC, fu amico di Silvio Berlusconi. Il giallo di Carlasco, overdose di tranquillanti per la madre di Sempio, non è in pericolo di vita, il suo legale Cataliotti, è arrivato il momento per tutti di abbassare i toni. Sequestri in casa di un cecchino, l'ex compagna mi spiegò che faceva gli incubi perché uccise delle persone, l'inchiesta è quella dei cecchini, dei turisti cecchini a Sarajevo. E siamo a Teramo, università tra presente e futuro, 1000 studenti stranieri e canali umanitari per nuove accoglienze. Con l'arrivo del palestinese Mansour sale a 493 il numero di ragazzi provenienti da paesi extraeuropei. Il rettore: non escludo altri iscritti, abbiamo alzato il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo. A Bellante va a fuoco un campo fotovoltaico, le fiamme partite da Sterpaglia hanno coinvolto un'area di 8 ettari, distrutti centinaia di pannelli. Sicurezza, la nuova legge, taser agli agenti di polizia locale, ora il comune non ha più scuse, con l'emendamento Gatti arriva il via libera dalla regione per dotare il corpo di pistole elettriche. Il capogruppo Corona di Fratelli d'Italia riporta in consiglio la mia proposta chiedendo anche la body cam. Turismo montano, Prati di Tivo e Prato Selva, Finori gestirà gli impianti. Accordo raggiunto tra l'ex custode, la Gran Sasso Teramano e la provincia. Una nuova fase, ognuno ha fatto un passo indietro per il bene del territorio e vedremo se finalmente vedrà la luce l'attività di Prati di Tivo. CUP, si aprono i tavoli di confronto, criticità sulla gestione del personale, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto. Notaresco, la battaglia sui rifiuti, la discarica a Irgine non si realizzerà. Per il sindaco di Gianvittorio non c'è pericolo, ma il comune rischia di dover risarcire l'azienda De Patre Ferrometalli. I chiarimenti sull'iter, non possiamo opporci ora al ricorso della ditta, doveva farlo l'altra giunta. Passi avanti per i lavori nei porti, D'Annunzio il punto sulle opere previste a Giulianova, Roseto e Martinsicuro. Cerrano, la torre resta chiusa per analisi prima del restauro. Oggi e domani resta chiusa. ambiente e bici, premiati 3 comuni e bandiere gialle a Martinsicuro, Alba Adriatica e Roseto. Addio a Moscarini, fu assessore in comune a Civitella, poi Martinsicuro, sosta per l'estate, parcheggi a pagamento attivati, ma senza segnaletica e controlli. Le strisce blu in funzione dal 1 giugno devono ancora essere disegnate sul lungomare di Villa Rosa. Non sono operativi neppure i 3 ausiliari del traffico incaricati di verificare il rispetto degli orari. Quindi sbaghi perché fondamentalmente. Diventa mamma e sostiene l'esame. Martinsicuro, marocchina, partorisce dopo gli iscritti per le medie martedì gli orari. Ho un in bocca al lupo enorme a tutti i ragazzi che oggi sosterranno l'esame di Stato, schiena dritta, che tanto non è niente, si fa e poi si passa, su, forza. Allora, abusivi nell'abitazione chiusa, denunciati 3 giovani stranieri, poi ieri con l'ausilio di Vigili del Fuoco e Croce Rossa sono usciti e sono andati via. Caiscendi, si accende lo scontro sul via alle nuove costruzioni. Mastro Mauro e Forcellese di Evoluzione Sostenibile replicano alle critiche del cittadino governante. Dalla nostra giunta nessuna autorizzazione nel 2014, abbiamo recepito la normativa regionale. E scontro a sinistra sui nuovi caliscendi, al cittadino governante che chiede di cancellare l'articolo 20 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore portuale che permettono gli interventi al molo sud del porto, replica Evoluzione Sostenibile, l'associazione di Francesco Mastro Mauro, Archimede Forgellese sindaco e assessore al turismo nel 2009, quando fu introdotta la norma contestata, denunciano una ricostruzione che confonde i cittadini e attribuisce responsabilità amministrative a chi in realtà si limitò ad applicare la normativa regionale vigente. Secondo il cittadino governante, la giunta in carica fino al 2014 avrebbe compiuto una scelta improvvida, approvando un censimento che avrebbe aperto la strada alla realizzazione di 12 nuovi caliscendi, oltre ai nuovi storici. Una lettura che non trova riscontro né nella normativa regionale né nel contenuto delle delibere di giunta numero 48 11 febbraio 2014, replicano Mastro Mauro e Forcellese. La legge regionale, che ha consentito il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione turistica dei caliscendi, stabiliva infatti che i comuni che non avevano individuato i caliscendi nei propri strumenti urbanistici dovessero procedere a un censimento e a una schedatura delle strutture esistenti antecedentemente all'88, anche sulla base di documentazione probante. Si trattava quindi di un preciso adempimento previsto dalla legge per dare attuazione alla normativa regionale. Il comune chiese all'ente porto di effettuare il censimento e così fu fatto. Discriminazioni e odio, dibattito con il PD e il mese del Pride, l'incontro in sala Buozzi e poi al porto dal 29 torna Estate d'autore con 7 film fino ad agosto. A Roseto, comune, la seduta straordinaria, liceo Saffo, scelta la nuova sede, c'è il sì all'area dell'ex mattatoio. Il consiglio dà il via libera a questa soluzione, ma ora servono le verifiche urbanistica e ambientale. Bastano i 9 voti della maggioranza, Ciancaiona astenuta, sono contrari Petrini e Di Girolamo. I balneatori, bene l'accordo con i privati per i parcheggi nell'area Rastelli, ognuno a fare i complimenti all'amministrazione per i parcheggi che hanno trovato, per i parcheggi estivi eccezionali trovati quest'estate, loro continuano a crescere, noi a tornare indietro. Centri rifiuti, si riparte, pulizia, da un punto di vista economico-turistico, centri rifiuti, si riparte, pulizia e completamento nella zona dello stadio. Poi polizia locale, oggi arriva a Casale, il comandante sarà in servizio 6 mesi, incarico dimezzato dopo il licenziamento di Grippo. L'iniziativa del Lions Club, un poster per la pace, premi a 16 studenti. Atri, Pineto, Silvi Pineto, emergenza ambientale, contratto di fiume, interventi bloccati, ristagni ed erba alta, i lavori finanziati dalla regione al Cerrano non decollano, i cittadini alvei invasi da zanzare e topi, con il caldo è peggio. E siamo a Pescara, Parentopoli, c'è l'appello, garantiamo concorsi puliti, ora la commissione d'inchiesta. La delibera per azzerare il contenzioso a Montesilvano, comune pronto ad acquistare il parcheggio del Pala Congressi a 3 milioni, dopo 20 anni di occupazione abusiva, fra virgolette, l'ente approva a sanare il debito e l'opposizione contesta la cifra proposta alla società titolare dell'area. L'Aquila, agente di polizia locale con 7 etti di cocaina sul Mona, arrestato dopo la perquisizione in un deposito di sua proprietà, sgomento per l'appartenenza alle forze dell'ordine. Il regolamento in aula, scatta il dress code in tribunale, primi utenti rimandati a casa, al via la circolare della procura, 5 persone fermate dalla sicurezza nel giorno delle udienze. Siamo a Sulmona, dove cottellate, le riste, le cose, però in tribunale devi andare vestito bene. Giro di vite contro i look da spiaggia, divieto di infradito, bermuda, canottiere e abiti succinti. Possiamo essere d'accordo, se però pure poi si sta attenti anche al resto. Infatti una lite finisce con 3 coltellate, siamo sempre a Sulmona, l'episodio di notte nel parcheggio di Santa Chiara, da poco riqualificato. Chieti, la squadra di governo, giunta, slitta l'annuncio, una settimana e oltre che ne parliamo, oggi le ultime consultazioni, Legnini raduna gli eletti, scatta il conto alla rovescia per le 10 nomine. Sempre a Chieti, con una settimana in più avremmo vinto le elezioni, questa è l'analisi del centrodestra, e poi Recanati, svolta nelle ricerche, c'è un segnale, Recanati è il signore che era rimasto intrappolato nell'auto quando è crollato il ponte fra Abruzzo e Molise, il magnetometro rileva un'anomalia a 70 metri dalla foce del Trigno, forse è la Fiat Bravo della vittima. Ancora Chieti, le elezioni universitarie, telefoni controllati per il voto, 360 gradi presenta il ricorso. L'associazione accusa gli avversari di aver condizionato la scelta degli studenti tramite i loro cellulari. Nessuno può dirti cosa cliccare, ci siamo rivolti alla commissione centrale e invitiamo a segnalare. Ortona, omofobia sui social, interviene la politica, problema culturale. E siamo allo sport, forse, sì. Messi, record e tripletta show, l'Inghilterra doma la Croazia, il fuoriclasse trascina l'Argentina segnando 3 gol da urlo contro l'Algeria. Flop invece del Portogallo, Ronaldo, l'altro fenomeno, resta a secco, i lusitani non vanno oltre il pari con il Congo, CR7 segna la prima stecca, la prima partita. Di Francesco Lecce, avanti insieme fino al 2028, Juve su Elmas e l'Inter stringe per Provedel. Mbappé, Leo e Haaland, i big si prendono la scena, 4 anni dal Qatar, i grandi attaccanti sempre protagonisti in campo, record per l'argentino, ora si aspettano le prodezze di CR7 e Yamal. Andiamo avanti, vediamo un po' di sport locale. Pescara, Serie C, Faraoni, si tratta Rebus, Brugman e Bettella. Il Pineto stringe per Alessandretti del Teramo e lui il sostituto del partente Postiglione. Boucher non è un integralista, lavora bene coi giovani. Il direttore sportivo pescarese Di Battista racconta il nuovo tecnico a Rimini, insieme abbiamo fatto grandi cose. L'Aquila a un passo da Gasperoni, piace il difensore Venturini. RC Angolana, fine della corsa, spazzati via 50 anni di storia. Dopo la liquidazione giudiziale, la FIGC ha revocato l'affiliazione alla società di Città Sant'Angelo. Ora in eccellenza ci sono 2 posti liberi, San Buceto e Rosetana in pole position per il ripescaggio. Dopo la promozione in Serie D, la Sant'Egidiese dal Casone interessa alla SPAL, Mirino, Sumaio, Pertosa e Forgione. Alba Adriatica ospita il campionato italiano di beach volley e poi vediamo se c'è qualcos'altro. No, bene, queste le notizie sul centro, passiamo al Messaggero, andiamo veloci. Prati di Tivo, c'è la svolta, Finori torna gestore, dopo anni di liti è stata trovata un'intesa. L'uomo è stato anche sanzionato, Parco della Maiella, getta rifiuti edili, denunciato. via alla maturità per 10.629 studenti sono in lieve aumento. Il direttore dell'ufficio scolastico Nardocci: così si valorizzano le competenze trasversali. Che senso? Vabbè. Teramo: la madre perdona il figlio nel processo, è cambiato, chiedo clemenza per lui. Tempera: via i lavori per il campo sportivo, l'investimento è di 160.000 euro. All'Aquila: Sulmona, arrestato un vigile con 700 grammi di droga. L'Aquila Calcio: non ci fu bancarotta, tutti assolti. Violentò due minori sempre all'Aquila, vicino di casa, condannato. Le sorelle scomparse, si indaga sui telefoni. E poi andiamo sul soppalco, giorno e notte, la notte dei serpenti, sbarca su Rai 1, Serie D, i 59 club di C, tutti iscritti, ma per Teramo c'è speranza. Pescara su Gas Brugman, gli occhi delle squadre di B. Come sempre il sito del Messaggero fa le bizze, perché c'ha 100 anni, un investimento di 2 euro per farlo più veloce, no, però vediamo se riusciamo a recuperare. In qualche modo. Allora, è sempre pagina 2 che ci blocca noi. Allora, andiamo a vedere. Ecco, gli approfondimenti regionali. Il giorno della maturità per 10.629 studenti, si parte oggi con il test di italiano, gli orali dalla prossima settimana. Il direttore dell'ufficio scolastico Nardocci: si valorizzano le competenze trasversali. Pescara Abruzzo Innovation Hub, il nuovo incubatore di start-up. E poi dalla giunta dell'Abruzzo via libera alla variazione di bilancio da 4,3 milioni. Pescara scarica i rifiuti edili nel parco della Maiella, denunciato e multato in località Cese. I carabinieri forestali hanno rinvenuto calcinacci e cartoni. Dall'analisi dei frammenti di mattonelli si è arrivata alla casa in ristrutturazione addirittura. Concessioni balneari, oggi a Pescara il confronto tra esperti, istituzioni. E poi ancora battaglia tra gabbiani e piccioni per accaparrarsi i rifiuti di strada. Chi ha vinto? Nuova Pescara prende forma, ecco le tappe verso la fusione, delineati gli adempimenti per l'unione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Costantini sarà policentrica, grazie, e con dislocazione di assessori nelle tre città. Bussi avanti con l'intervento di bonifica dell'area Tremonti. E poi c'è D'Affonso, torna alla ribalta a trasformare ex miniere e opifici in percorsi culturali e turistici. La butta lì la proposta in generale. L'Aquila, nuovo campo sportivo di Tempera, sono partiti i lavori da 160.000 euro. Abusi sessuali su due minori, condannato il vicino di casa. E ancora parliamo delle sorelline scomparse, il giallo del telefono intestato a un kosovaro. Civitella Alfedena, Alice e Sara, sparite 11 giorni fa dalla casa famiglia, sono tre i dispositivi spenti da 96 ore, l'ultimo segnale dall'interno del parco. E intanto arrestato sul Mona un agente di polizia locale trovato con 700 grammi di cocaina. Chieti, nuova giunta si accelera, Legnini, tante le urgenze, il sindaco la ufficializzerà ben prima del consiglio di insediamento, ecco i nomi, razionalità, competenza, innovazione, le parole d'ordine per la scelta degli assessori. I nodi, riscossione dei tributi e opere incompiute. Casalbordino, pendolari della pesca di Frodo, tre pugliesi sorpresi sulla costa teatina e denunciati. A Lanciano si approva il bilancio, comune in buona salute, consuntivo 2025, il dato più rilevante è il drastico abbattimento del disavanzo. Tra le voci spiccano i 379.000 euro derivati dal pagamento delle multe. Prati di Tivola svolta, Finori torna a gestore. Dopo anni di scontro in tribunale è stato trovato un accordo tra GST, cioè Gran Sasso Teramano, e l'imprenditore. Tutti hanno fatto un passo indietro per la riapertura. La priorità è la sicurezza. Nei prossimi giorni inizieranno verifiche tecniche insieme alle aziende specializzate. Giudiziaria a Teramo, vi chiedo clemenza per mio figlio, la madre ritira la querela e lo perdona. Ubriaco e violento in un bar ad Alba Adriatica, condannato a 2 anni e 6 mesi. A Sant'Omero l'antico frantoio diventa un polo culturale e turistico. Andiamo al cerchietto, vasto incendio a Bellante nella zona, in azione l'elicottero. Poi di cui giorno e notte, la notte dei serpenti sbarca su Rai 1 Eletta Lamborghini con Enrico Melozzi alla conduzione il 25 luglio a Pescara. L'Aquila sotterranea alla scoperta dei tesori nascosti. Pescara, Brugman, le sirene della B più società cadette stanno sondando il giocatore e a sposare la propria causa. La proposta del club per l'uruguaggio è sempre quella di un contratto pluriennale. Pillon, ex allenatore Buscella, allenatore giusto per cercare di tornare in Serie B. Teramo, c'è ancora speranza. Il club deve ora sperare nella bocciatura di domande di iscrizione per continuare a credere nella C. Le 59 società hanno presentato gli atti. Sarà però la commissione indipendente, la ex Covisoc, a stabilire le regolarità di tutti gli atti pervenuti. Lo farà entro il 30 giugno. All'Aquila, mercato, arriva la 26enne Ala Gasperoni. E poi Notaresco Vagnoni, non c'è l'intesa, quindi non è più il tecnico dei rossoblù. E abbiamo una prima nazionale del Messaggero. Stati Uniti e Iran intesa in 14 punti. Il presidente americano dice: lo chiameremo accordo Trump. Sembra un atto di modestia. Oggi o domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare. Bisogna di soldi, rinuncia al nucleare, vedremo, e forse pure il pedaggio. Vabbè. Meloni, la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte, le stoccate a Vannacci. Fotonotizia, centro pagina, la mamma di Sempio ricoverata, overdose di tranquillanti. Centro di Roma, giungla de orse, evasione e anarchia dei tavolini, 4 su 10 non pagano il poco dovuto. Big Tech, l'allarme di Mattarella, l'intelligenza artificiale in mano a pochi, poi l'ok al modello Albania, rimpatri, l'Europa dà ragione all'Italia, Fratelli d'Italia dice cambiamo l'Unione Europea. Il giallo dell'Abruzzo, le sorelle scomparse, proseguono le ricerche, si indaga sui cellulari. E poi andiamo su Soppacco, addio a Ruini, oggi a San Pietro, Mantovano, un pastore senza etichette, difendeva i valori con realismo. I funerali celebrati dal Papa, Fisichella, per lui i cristiani hanno una responsabilità nei confronti della società. Diciamo che ci ha messo il naso nella politica nel secolo scorso e ha cercato di condizionarla, in alcuni casi lo ha fatto. Fortuna che il secolo scorso è finito, anche se molti non se ne sono accorti. Allora, andiamo a salutare i nostri amici, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Chiodi Luigi ed Anna, buongiorno a Valentina Campetti, tutto maiuscolo, buongiorno e un grande in bocca al lupo ai maturandi da Rita Ranalli, e noi ci uniamo a questo in bocca al lupo. A Tiglio Terquati, buongiorno. Buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Loriana Ciccioni, buongiorno a Francesca Loisi che mette sempre le emoti con, prima o poi ce le spiegherà, questi sono tre pesci. Buongiorno a Iole del Re, buongiorno a Bruna Ruggeri, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Eugenio Saporosi, buongiorno a Betty Alm, buongiorno a Berardo Montebello, a Rita Piccioni e buongiorno a Max Rastelli e a Sandro Vagnoni. Buongiorno a tutti voi. Allora, consideratevi tutti salutati anche in radio e tutti buongiornati. Andiamo a fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Meteo e tutte le altre rubriche. A fra un po'.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti.
2: Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.

0: il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti giacotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Allora, torniamo in studio e andiamo a sentire che ci dice Pierluigi sul tempo.

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Sale la temperatura, sale, sale. Fino a quando sale?
0: Diciamo che rimarrà stazionario nei prossimi giorni, però sarà sempre su valori alti e soprattutto però peggiorerà la condizione dell'aria e dell'umidità. Quindi maggiore umidità, maggiore sensazione di caldo. E quindi si sarà peggio soprattutto di notte, quando le temperature si abbasseranno in maniera molto più lenta rispetto a quello che sta facendo, che ha fatto fino adesso, perché la percentuale di umidità nell'aria ovviamente evita che il calore si disperda nell'atmosfera, quindi resta intrappolato nei bassi strati. Questa è la situazione del tempo prevista da qui per i prossimi 5, 6, 7 giorni, quindi non ci sarà nessun tipo di cambiamento. Arriveremo al 23-24 del mese senza nessun tipo di cambiamento del tempo. Sinceramente gli spaghi non vedono interferenze fino a fine mese, quindi potrebbe giugno chiudersi così, però vedremo.
1: Vedremo. Speriamo, andate al mare se potete, quando potete, andate al mare, fate un bel bagno.
0: Sì, no, altra possibilità non c'è. Per il momento.
1: Tanto pure in montagna fa caldo perché c'è l'afa uguale, quindi non è che.
0: Sì, ogni tanto si creano degli addensamenti in montagna. Ieri per esempio sono stati temporali nell'Aquilano, soprattutto nella Marsica.
1: Ma poi lì l'umidità ti crepa quando si crea l'addensamento. O no?
0: No, vabbè, la piove, poi vabbè, di notte lì, comunque stiamo parlando di montagna, poi comunque la temperatura si abbassa, però è una cosa proprio locale, legata proprio al riscaldamento, quindi.
1: Va bene, mondiale
0: ieri sera, grazie per la partita, 4-2, una bella partita, in Italia ha giocato molto bene.
1: Sì, diciamo che ha fatto vedere che lei c'è. C'è per le fasi finali.
0: Non vincerà mai, in Inghilterra non vince mai, però comunque sia ha fatto una bella partita. Portogallo male, vabbè, le altre due partite direi abbastanza significanti, quindi, diciamo partite minori, Colombia, Ghana, cioè niente di particolare.
1: Dobbiamo aspettare la fase a eliminazione per vedere, commentare e vedere qualcosa di un po' più interessante.
0: Perché siamo ancora al primo turno.
1: Esatto. Va bene, Pierluigi, io ti ringrazio, ci aggiorniamo a domattina. Buona giornata, buon lavoro. Ciao. Allora, fatto Pierluigi, andiamo come sempre alla pagina degli auguri che è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!

0: Sì, dovrebbe partire a breve. Poi l'assessore è stato qui a giugno, ci aveva detto entro fine giugno. Vediamo quando parte. Qua secondo me qualche problemino sui prezzi c'è. Ma vediamo, non sappiamo niente però. Non sappiamo nulla. Presto partirà. Di nulla, salve. Ci chiedevano, e noi lo rigiriamo la domanda all'assessore di competenza, o comunque in generale, all'amministrazione, quando parte il piano asfalti? Sappiamo che con l'Arenesco è stata fatta, però comunque il piano asfalti si pensa di vedere fiumi di bitume. Vorremmo sapere quando ci sarà, se magari è stato già fatto, non ci siamo accorti, non lo so, però sapere dove e quando. Bene, soprattutto se avevamo per esempio Vianievo, non mi pare, non mi sembra sia stata asfaltata, vedremo. Bene, allora abbiamo detto, siamo alla pagina degli auguri e oggi è 18 giugno e si ricorda San Gregorio Barbarigo. Gregorio Barbarigo, nato a Venezia il 16 settembre del 1625, già sacerdote nel 1656, viene in 21 anni. Sì. Viene incaricato da Papa Alessandro VII di coordinare i soccorsi agli appestati di Roma, compito che assolve in modo eccellente. Il Papa, in segno di apprezzamento, prima lo nomina vescovo di Bergamo e poi cardinale. Emulo di San Carlo Borromeo, prima si interessa del seminario di Padova, a cui dà grande slancio, puntando molto sulla teologia e sulla Bibbia, ma anche sull'apprendimento delle lingue orientali. Muore a Padova il 18 giugno del 1697 e beato dal 1761. Giovanni XXIII lo farà santo nel 1960. Se fate riferimento a questo santo e vi chiamate Gregorio, tanti auguri di buon onomastico. E invece facciamo tanti auguri di buon compleanno a Bruno De Ruvo, Monica Poncia, Shamira Visciotti, auguri Shamira, Roberto Giampaolo, Vanessa Ripani, Emanuele Mosca e Remo Campanella. Tanti auguri a tutti voi, vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, facciamo un secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno, che dovrebbe essere arrivato dopo che è stato risolto il problema del computer Vincenzo, perché solo in quel caso, questo caso di forza maggiore, Vincenzo non ci manda l'almanacco, e anche con le ultimissime notizie dal mondo e dall'Italia.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
2: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: Meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: Meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: Meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
5: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: mitologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it.
1: Allora, buongiorno anche a Luigi Anni e buongiorno anche ad Antonello Quirino. È il momento dell'almanacco del giorno, che torna dopo una brevissima pausa tecnica. E grazie Vincenzo. Allora, il paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. La vergogna può essere un legame più forte dell'amore. Da Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, che è morto ieri, è stato uno storico, scrittore e saggista italiano. Giornate nazionali e internazionali: la giornata dell'orgoglio autistico e la giornata internazionale del sushi, la giornata della gastronomia sostenibile, la giornata internazionale per contrastare i discorsi d'odio istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la tolleranza e combattere la retorica d'odio. Qualcuno dovrebbe aderire oggi. L'almanacco nel dettaglio: alle 7:42 il clima era caldo, la temperatura di 25,2 gradi, l'umidità 69%, il vento a 4 orari. La massima di oggi sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 46 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:24 e tramonta alle 20:47, il culmine alle 13:05, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorgerà alle 9:01 e tramonta alle 23:48, la fase lunare crescente visibile al 24%. Se vedete una stella molto luminosa al fianco della luna, è Venere che è in congiunzione. Nati oggi, 18 giugno 1926, 100 anni fa, Tom Wicker, editorialista e scrittore statunitense che seguì l'assassinio di JFK per il New York Times. 18 giugno 1946, 80 anni fa, Fabio Capello, calciatore e allenatore. 18 giugno 1961, 65 anni fa, Alison Moyet, cantante degli Yazoo e solista. Poi ascolteremo Is This Love? I fatti nella storia. 18 giugno 1836, le strade di Torino vedono sfilare un reparto

6.942 italiani, numeri di una volta. I voti annullati sono 1.509.735. La scelta del paese si divide, ma il dato finale è chiaro. 12.717.923 voti per la Repubblica, 10.719.284 per la monarchia. Da questo momento la Repubblica Italiana è proclamata ufficialmente e si apre una nuova fase della storia nazionale. 45 anni fa, nel 1981, il Presidente della Repubblica affida a Giovanni Spadolini l'incarico di formare il nuovo esecutivo. È un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita della Repubblica Italiana, l'incarico non va a un esponente della Democrazia Cristiana. Il nuovo governo Spadolini entrerà in carica il 28 giugno del 1981, aprendo la stagione dei governi laici nella storia repubblicana. 25 anni fa, il 18 giugno nel 2001, a Rochester, nello stato di New York, Valentina Vezzali firma un'altra impresa nel fioretto. Vince per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma. Il suo palmarès si allunga dopo i successi del 96, del 97, del 99 e del 2000, confermandola come volto dominante della scherma mondiale. Per l'Italia è un'altra giornata da ricordare nella storia del fioretto femminile. Frasi famose. Queste sono di Capello. Io sono per la tecnologia totale. Un gol non gol può mandarti a casa da un mondiale. La frase si riferisce al mondiale 2010, quando l'Inghilterra viene eliminata agli ottavi dalla Germania per un gol non gol di Frank Lampard, non visto dall'arbitro. L'episodio avviene il 27 giugno 2010 nella partita Germania-Inghilterra in Sudafrica, con Capello commissario tecnico degli inglesi. Francisco Franco ha lasciato in eredità l'ordine. Frase discussa e spesso citata, la dice Capello, appunto, nato il 18 giugno del 46 a San Cassian di Sonzo, è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano di ruolo centrocampista. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te, bentornato con l'almanacco del giorno. Allora, prima di ascoltare la tua proposta musicale andiamo a vedere, a leggere le ultime notizie dell'ANSA. Cuba, il Partito Comunista approva le riforme del mercato, c'è stata una polemica, qualcuno ha detto che non erano di sinistra, un po' come la rottamazione che ancora non arriva e che scade il 31 luglio e che già in molti comuni hanno approvato, tranne che a Giulianova. Poi abbiamo il gas apre in calo sotto i 41 euro per la prima volta dal 20 aprile. E gli Stati Uniti hanno inviato la foto dell'accordo firmato da Trump all'Iran. La foto su WhatsApp hanno mandato. Attacco missilistico su Kiev, udite esplosioni in città. Bene, queste le ultime dell'ANSA, c'è davvero poco, come dice il direttore in città, però noi le diamo lo stesso. Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon inizio di fine settimana, noi ci sentiamo domattina con il direttore e ci vediamo su Facebook domattina con il direttore alla solita ora. Ora invece in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Is This Love degli Yazoo con Alison Moyet.

0: E questi erano Alison Moyet, Is This Love, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie. Vi auguro un buon inizio di settimana anche a voi, di fine settimana anche a voi. Vi ricordo, noi ci rivediamo e ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

0: Yeah, man.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

c'era altri campi e altri orizzonti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Luna di città d'agosto che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via. Luna di città d'agosto, mi piace guardarti la schiena mentre sei girata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.